What's that? What's that? What time? All right.

0: sai, Christopher, insieme a te voglio vederti qui per sempre. Ti voglio proprio qui accanto per sempre.
1: Quando crescerò accanto a te sarò, saremo sempre insieme,
0: adesso e sempre.

0: Buongiorno bambini, è il vostro capitano che vi parla dal bastimento. Viaggiamo ad una velocità di 15 nodi di vento, mare, un po' di pioggia e anche un po' di dolore. Oggi faccio un po' fatica a parlare, come potete sentire, perché ho un dolore ad un dente. Deve essere il dente del giudizio, che poi i denti del giudizio sono gli ultimi che spuntano, ma andrò dal mio dentista che mi farà passare tutto quanto. A proposito di denti e dentini, sapete che quando cade un dentino da latte porta fortuna? Secondo me a qualcuno di voi in questo preciso momento dondola un dentino da latte. Un messaggio sul bastimento, sentiamo chi è.
1: Ciao Lorenzo, sono Gioacchino, mi dondola un dentino. Quando mi cade lo posso portare nel bastimento?
0: Ma certo che sì! Grazie Gioacchino, qui sul bastimento portiamo di tutto!

Sentito come dondola questo dentino? E comunque volevo dirvi che sarà l'aria di mare e del bastimento, ma a me il dolore è passato. Un abbraccio a tutti voi, un saluto a Natalia sul ponte di regia e il vostro capitano vi aspetta sempre qui sul bastimento 1, 2, 3, Stella. A presto!

0: si chiama Crud, viene da Kot, obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Ehi, Armando, ti andrebbe un gelato?
2: Volentieri, DJ, mi hai letto nel pensiero.
1: E quali sono i tuoi gusti preferiti?
2: Mi piacciono tutti, però mi piace anche cambiare. Ogni volta prendo dei gusti diversi, li scelgo.
1: Vediamo allora oggi cosa vorresti.
2: Allora, oggi starei sul classico, un meraviglioso cono crema e cioccolato. E tu?
1: Beh, io adoro gorgonzola e begonie.
2: Gorgonzola e begonie?
1: Sì.
2: Ma che razza di gusti sono?
3: La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei pianeti. La missione di oggi è provocare lo scioglimento dei pianeti.
4: Sì, sì, stavolta è tutto chiaro. Sto per arrivare. Tremate, terricoli!
2: Era l'interferenza radio, il messaggio radio che riceviamo anche noi dallo spazio.
1: Quello del cattivone spaziale è Salsiccia?
2: No, DJ, si chiama Crud. Crud viene da Kot.
1: Sì, è quello che vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla.
2: Bravissimo, bravissimo. Ma lo sai che un po' mi spaventa? Ogni volta ho paura che possa farcela.
1: Per fortuna il pupazzo extraterrestre è un po' confuso.
2: Sì, è vero. E in più la radio del suo capo non funziona tanto bene. In ogni caso, tra poco scopriremo che cosa vuol combinare.
1: Aspettiamo con un po' di musica?
2: Ottima idea, DJ!

0: Non manca molto. Tra poco scopriremo quale sarà la nuova terribile missione di Crude.
1: Armando, c'è qualcosa che mi sfugge.
0: Dimmi, DJ.
1: Dunque, Crude vuole invadere la Terra, giusto?
0: Giusto.
1: Ma perché prima deve inquinarla?
0: È una bella domanda. Prima o poi dovremo chiederglielo.
2: Un giorno forse ve lo dirò.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: Sì, sono tornato. E questa volta la mia missione non fallirà.
1: Speriamo che ti sbagli invece.
0: E qual è la tua missione, Crude?
2: Molto, molto presto sarete sommersi dall'acqua. Annegherete tutti.
0: Ma che cosa hai esattamente in testa, Crude?
2: Guarda, è molto semplice. Farò in modo che si alzi il livello delle acque del mare. Dapprima le coste saranno sommerse e poi tutte le terre e voi terricoli sarete estinti!
1: Io un salvagente!
0: E come faresti ad alzare il livello delle acque del mare?
2: Ho in mente un piano geniale!
1: Probabilmente è quello che abbiamo sentito durante l'interferenza.
0: Sì, sì, e credo anche di sapere di che cosa si tratti.
2: Silenzio, terricoli! Voi non sapete un bel niente! La vostra fine è segnata!
0: È andato via.
1: Dici che con il salvagente ci salviamo?
0: Temo proprio che non possa bastare, DJ.
1: E allora come facciamo?
0: Speriamo solo che il cattivone spaziale non riesca a portare a termine la sua impresa.
1: Sbaglio? O questa volta sei un po' preoccupato, Armando?
0: Beh, la missione di Crude è una minaccia reale e questa volta l'ordine che ha ricevuto alla radio era abbastanza chiaro. Non vorrei che riuscisse nel suo intento.
1: Sicuro che il salvagente non serve, eh?
0: Purtroppo no, DJ.
1: Beh, allora prima di affondare non resta che fare quello che hanno fatto sul Titanic, il famoso transatlantico.
0: Sì, la nave che ha urtato un iceberg, una montagna di ghiaccio. Che cosa hanno fatto?
1: Hanno ascoltato un po' di musica. Che ne dici, Armando?
0: E dai, sia musica, sperando di non affondare.

0: Qualcosa mi dice che presto sapremo se il terribile piano di Crud ha funzionato.
1: Non mi sembra di vedere acqua in giro per il momento.
0: Ci vuole tempo, però hai ragione. Sembra che per il momento la situazione sia normale.
1: Secondo me, Salamel non ce l'ha fatta.
2: Crud! Mi chiamo Crud! Hai ragione, Terricolo. Hai ragione. Ho fallito di nuovo.
0: Vuoi dire che la tua missione di far alzare il livello dell'acqua del mare e sommergere la terra non ha funzionato?
2: Esatto! Devo aver sbagliato qualcosa.
1: Certo che è dura la vita del cattivone spaziale.
0: Già. Che cos'è che non ha funzionato, Crud?
2: Non lo so. Io ho interpretato alla lettera quello che diceva il messaggio del mio capo, Mortadella.
0: Sì, lo abbiamo sentito anche noi.
1: Diceva che dovevi provocare lo scioglimento dei...
2: ghiaccioli, esatto. Provocare lo scioglimento dei ghiaccioli. Ed è proprio quello che ho fatto. Mi sono armato di un phon e sono andato in giro a sciogliere i ghiaccioli dei bambini.
1: Ma non ci posso credere. Sì.
0: Crud, temo che tu non abbia interpretato bene il messaggio del tuo capo.
2: Ma perché? Perché? Questa volta era chiaro.
0: Forse non del tutto. Il messaggio diceva di provocare lo scioglimento dei ghiacci ai poli.
2: Poli? Quali poli?
1: Ci risiamo? Il pupazzo extraterrestre non è preparato.
2: Non è vero, io sono preparatissimo.
1: Sì, e infatti te ne vai in giro con il phon a sciogliere i ghiaccioli ai bambini.
2: Sì, un problema con la prolunga che non ti dico. E comunque, allora, dov'è che ho sbagliato?
0: Crud, la Terra, il nostro pianeta, ha due poli.
2: Due poli.
0: Polo Nord, Polo Sud.
2: Sì.
0: E sono entrambi ghiacciati.
2: Sì.
0: Se si sciolgono, è un grosso guaio perché si alza il livello dell'acqua del mare.
2: Ma allora l'ordine non diceva di sciogliere i ghiaccioli?
0: No, l'ordine del tuo capo era di sciogliere i ghiacci ai poli.
1: Lo dicevo io che il cattivone era confuso.
2: Zitto, Terricolo! Questa volta è andata male, ma presto tornerò con una nuova missione. E allora vedrete che cosa sono in grado di fare. Io sono Crude.
1: Vengo da Kot.
2: Bravi. Ci rivediamo presto. Tornerò per invadere la Terra. L'ho fatta la risata?
0: No. Devi farla.
2: Scusate. Com'è andata?
0: Bene.
2: Grazie, sì. Ci vediamo, arrivederci.
0: Ciao, Crud.
1: Andato. E questa volta ce la siamo cavata.
0: Sì, è andata bene.
1: Allora possiamo gustarci un gelato come dicevamo?
0: Certo, e se vuoi puoi prendere anche un buon ghiacciolo.
1: Basta che non arrivi il cattivone con il phon.
2: ridete! Presto tornerò e non riderete più!

0: Siete questa torre?
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: E io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Siamo i mostri.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Nostro buffissimo e simpaticissimo amico Moccio.
1: Ciao sgocciolando.
0: Ciao Moccio, mi chiamo Armando, ma non ha importanza. Comunque sono contento di averti ancora qui e sono sicuro che anche i nostri piccoli e amici ascoltatori ti aspettavano. Dunque, come stai? Cosa ci racconti?
1: No, niente, io spiacente sgocciolando, io non vi racconto più niente perché... Ho troppo mal di testa.
0: No, come troppo mal di testa? Che succede? Poi un pochino ti capisco, perché il mal di testa può essere anche parecchio fastidioso.
1: Sì,
0: eh?
1: E poi mi bruciano gli occhi.
0: Infatti ora che ti guardo ce l'hai anche un pochino arrossati.
1: Sembro un orsetto lavatore.
0: Sì, un procione. Quegli animaletti con la mascherina intorno agli occhi, eh? Va bene, ma dimmi, perché hai questo mal di testa, gli occhi arrossati? Magari ti posso aiutare, forse con l'aiuto dei bambini. Hai dormito poco?
1: Più o meno.
0: Già, in che senso? Ti sei addormentato, sì o no?
1: Oh, ma io non me lo ricordo, sgocciolando, che noia! Fai sempre troppe domande.
0: Per cercare di capire che cosa è successo, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una canzone, così tu ti rilassi un pochino, ci pensi e magari dopo trovi le risposte, va bene?
1: Va bene, proviamo.
0: Dai, proviamo.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, insieme al vostro amico Armando e a Moccio, che è venuto a trovarci ma ha un piccolo problema, perché ha mal di testa, occhi arrossati e speriamo che gli passi. A proposito, come va? Come va, Moccio? Ti senti un pochino meglio dopo la canzone?
1: Oh no, ho la testa che scoppia come un pallone, Mi fanno male gli occhi. Adesso ci vedo pure tutto sfocato.
0: Quindi va peggio addirittura, Ma dai, proviamo a capire perché ti succede tutto questo. Dunque, allora, hai dormito questa notte, sì o no?
1: No, anzi, a dire il vero io non mi ricordo.
0: Vuoi dire che non ti ricordi il momento preciso in cui ti sei addormentato? Perché quello può capitare. Ma dimmi una cosa, prima di andare a dormire, di solito che cosa fai? Leggi un giornalino, un libro, un fumetto?
1: Guardo le storie sul telefonino.
0: Ah, cioè quindi tu prima di andare a letto guardi il cellulare?
1: Non solo prima di andare a dormire, in realtà lo guardo anche al mattino a colazione.
0: Questo spiegherebbe come mai hai il mal di testa e gli occhi arrossati.
1: Ho capito, scocciato.
0: Oh, bravo.
1: Devo cambiare telefonino.

0: No, non è quello il problema. Non c'entra nulla il tipo di cellulare che stai usando.
1: Ah, è meglio il tablet.
0: No, vedi, Moccio. Allora, il problema è che tutti gli schermi, il telefonino, il computer, il tablet, affaticano tanto la nostra vista e i nostri occhi, che hanno una specie di filtro che ci protegge, per esempio, dalle radiazioni luminose, e dopo tante ore non riescono più a fare bene il loro lavoro, capisci?
1: E quindi che cosa devo fare?
0: Devi far riposare gli occhi, Moccio.
1: Ok, perfetto, ho capito. Guardo la TV.
0: Ma no, è sempre uno schermo.
1: Non ci avevo pensato.
0: Sei pronto per ripassare le regole che aiutano a riposare gli occhi e a far star bene la vista?
1: Regola è una parola che mi fa venire il mal di testa, il mal di pancia.
0: Va bene, allora le chiamiamo le buone abitudini, eh? Che ne
1: molto
0: dici?
1: Molto meglio. Mm.
0: Allora, cominciamo. A che distanza bisogna stare dallo schermo quando lo si guarda? Ti do tre possibilità. 20 centimetri, 70 centimetri o un metro?
1: Ah, questa la so!
0: Dai!
1: 20 centimetri!
0: No, Moccio! Guardare uno schermo a 20 centimetri significa starci incollati e dopo per forza ti vengono gli occhi rossi e il mal di testa, proprio come accade a te. Mm. La risposta giusta è almeno 70 centimetri, ok? Vabbè, passiamo alla seconda domanda. Dopo quanto tempo bisogna fare una pausa e smettere di fissare lo schermo?
1: Mai!
0: Ma come mai? Allora ti do tre possibilità. Ogni 4 ore, ogni 2 ore oppure ogni 3 ore?
1: Allora, io di solito dopo 4 ore vado in cucina a preparare un panino e quindi 4 ore vanno benissimo!
0: Ma no, Moccio, uno schermo del cellulare, del tablet o anche del computer non può essere guardato per più di 2 ore di seguito massimo! Capito? Vabbè, senti, allora facciamo così, facciamo un'altra bella pausa musicale e poi ci riproviamo, va bene? Vediamo se migliora la tua vista.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Moccio. E oggi stiamo parlando dei problemi della vista legati a tutte quelle ore che trascorriamo davanti al computer o al cellulare, che spesso ci fanno venire il mal di testa e gli occhi rossi. E proprio come è successo al nostro piccolo amico Moccio. E allora proviamo a darvi qualche consiglio.
1: Oh, ma consiglio è una parola che non mi piace per niente. Va bene, sentiamo.
0: Allora, Moccio, devi fare sport e attività fisica in generale. Perché? Perché così puoi uscire, devi stare all'aria aperta, abituare gli occhi a guardare lontano e vedrai che dopo un po' il mal di testa ti passerà e anche il bruciore degli occhi. Ah, questo lo conosco. È Biscotto, il tuo cane, vero Moccio?
1: Sì, è lui! Ciao Biscottino!
0: Ciao, ciao Moccio! Ciao, ciao, ciao! Ma che cosa sta dicendo Biscotto?
1: Dice che vuole andare a correre al parco.
0: Beh, ha ragione.
1: Sgocciolando dice che non possiamo stare tutto il giorno sul divano davanti al computer.
0: Giusto.
1: Peccato, eh?
0: Ma come
1: Vabbè,
0: peccato?
1: Vabbè, andiamo.
0: Peccato. Beh, è una bella cosa se andate al parco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: ciao
0: Moccio.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè. Insomma, avete capito, bambini? Moccio ha il suo cane, Biscotto, che ama passare le giornate sul divano, proprio come Moccio, eh? Beh, però io sono contento che adesso sono andati tutti e due al parco. Sono sicuro che si divertiranno un sacco, staranno un po' all'aria aperta e staranno meglio tutti e due. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre le giornate insieme al suo simpaticissimo amico Moccio e al suo cane Biscotto. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento doppio e triplo alla nostra bravissima regista Isabella Carboni, che taglia, cuce, confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Anche se non me l'hai detto, so che è un sogno nel cassetto. Forse una storia da inventare, una canzone da cantare. Forse un mondo da scoprire, oh oh.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno ascoltatori di Radio Kids. Sono Francesca Segato di Camelo Zampa e vi vorrei parlare oggi di Giallo, Rosso, Blu di Tana Oban. Si tratta di un albo illustrato cartonato per bambini molto piccoli a partire dai primi mesi di vita, di questa grandissima fotografa statunitense che ha davvero rivoluzionato il mondo dei libri per la fascia 0-3 anni. In questo caso Tana Oban mette le sue grandi doti di fotografa al servizio dei più piccoli. In Giallo, Rosso, Blu troviamo una serie di foto di oggetti quotidiani molto semplici che ciascun bambino può riconoscere, come una scarpina, un'arancia, un orsetto di pezza, una foglia. Ognuno di questi oggetti è rappresentato con una foto estremamente pulita e nitida su sfondo bianco, in modo da facilitare il riconoscimento da parte dei bambini. È un albo che genitori e bambini possono esplorare insieme per andare alla scoperta degli oggetti che ci circondano. Per esempio, un gioco da fare può anche essere quello di mettere in mano al bambino uno degli oggetti rappresentati come un'arancia e giocare a cogliere questa rappresentazione che c'è nell'albo. Tana Oban, Giallo, Rosso, Blu, Camelo Zampa Edizioni. E grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Radio Kids e buona giornata.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

che paura, che spavento, la finestra sbatte al vento, salta la luce, si apre la bocca, ecco che inizia la

0: E tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è un mondo più serio.

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Consumatori di pneumatici per biciclette, tiratori di frisbee sulle teste ormai calve di adulti giovani dentro, strappatori di pacchetti di figurine fosforescenti, appiccicatori di tatuaggi improbabili, siete mai stati sul lotto volante? No? Questa puntata è per voi! E chi avrebbe mai detto Radio Kids Pigiama Party vi offre Giorgio Moroder Remix di musica leggerissima. Qui ci si scatena, amici miei, allacciatevi le cinture. Ah, slacciatevi i lacci delle scarpe.

C'è un pezzo di qualche tempo fa che si chiamava Waka Waka, This Time for Africa. Non so se vi risuona in mente, se dovesse non farlo, beh, questo è il pezzo.

Perché allora discostarsi da quello che è un continente famosissimo per la sua cultura musicale, danzante? Amici miei, Mama Africa, scatenate il bacino sulle mani. Radio

Regole di comportamento da tenere sul lotto volante. Primo, usare calzini freschi di bucato prima di salire a bordo per evitare di far svenire i vicini. Secondo, svuotare le tasche dalle caramelle vinte alle giostre l'anno precedente. Terzo, prendere un bel respiro prima di far vibrare le proprie corde vocali. Quarto, non rimpiangere il fatto di aver scelto di salire sul lotto volante anziché andare a fare la pesca dei pesci rossi. Quinto, evitare di chiudere gli occhi durante le corse sfrenate. Sesto, ultimo, ma da non sottovalutare, mai e dico mai andare sul lotto volante a stomaco pieno o con il raffreddore, a meno che tutti i partecipanti non vi stiano antipatici.

Una goccia nel mare è solo una goccia, è vero. Senza quella goccia però il mare sarebbe meno mare. E allora grazie a queste gocce di note che hanno composto queste allegre canzoni che difficilmente dimenticheremo. Ciao amici, ci si sente in giro, eh?

0: Benvenuti a una nuova puntata stellare di
1: Big Bang.
0: Giusto, il Big Bang, la grande esplosione di miliardi di anni fa che ha dato origine a tutto.
1: Anche al nostro mondo.
0: Certo.
1: Ma anche ai gelati.
0: Sì, i gelati fanno parte del mondo.
1: Anche a tutti gli animali.
0: Certamente.
1: Ma anche a tutti i pupazzi.
0: I pupazzi, quelli forse no.
1: Come no?
0: Ma dai, stavo scherzando, ma certo, i pupazzi fanno parte del mondo.
1: E anche la musica, Armando?
0: Ma sicuramente, sì, anche la musica. E vuoi sceglierla tu?
1: Già fatto, eccola qui, un elefante si dondolava.

0: abbastanza pazzi, quattro elefanti che si dondolano sul filo di una ragnatela.
1: Veramente, ma è più pazzo il ragno che li sopporta però, eh.
2: Beh, hanno accettato una grande sfida, quella di vincere la forza di gravità.
0: Che cos'è la gravità?
2: Beh, sai, allora è quella forza che ci attira verso la terra e praticamente ci tiene attaccati. Insomma, quando cadono le cose verso terra, quella si chiama forza di gravità. E nello spazio non c'è.
1: Ma è vero, infatti gli astronauti che stanno nello spazio sembra che galleggino.
2: Hai ragione, Lallo, è proprio così. Tra l'altro, avete notato che qui a Radio Kids ne abbiamo parlato tantissimo di spazio?
0: Sì.
2: Proprio con gli astronauti italiani più famosi, Nespoli e Parmitano.
0: Deve essere bellissimo viaggiare nello spazio e poter vedere la nostra bella terra da lassù.
2: Ti piacerebbe, Lella?
0: Sì, tanto, tanto, tanto.
1: A me no, io non voglio prendere l'aereo, figuriamoci se parto con la navicella spaziale.
2: Beh, e devo dire che l'idea di stare lontani da casa in un luogo sconfinato e pieno di misteri come lo spazio fa un po' paura, però deve essere anche molto affascinante, eh?
0: Eh sì, chissà se c'è vita su qualche altro pianeta, magari simile al nostro.
1: Io preferirei esplorare un pianeta molto diverso dal nostro.
2: Vabbè, per esempio, sembra che tra poco, chissà, arriveremo anche su Marte.
1: Oh. Marte? Ma Armando, cosa si fa su Marte? Non c'è niente.
2: Vabbè, e perché tu che cosa pensi di fare su un pianeta, Lallo?
1: Beh, mangiare. Pensa che bello, un pianeta tutto, tutto commensibile.
2: No, si dice commestibile, Lallo, commestibile.
1: Ecco, ecco, proprio quello, giusto? Ci sono le piantine di marzapane, i fiori di zucchero filato, poi montagne di panna montata, fiumi di cioccolato.
0: Wow. Sembra la casetta della strega di Hansel e Gretel.
2: Che bello, però mi sa che su un pianeta così avresti mal di pancia tutto il tempo, Lallo.
1: E chi lo sa? Se non lo provo non lo so.
2: No, io non rischierei, sai, visto come sei goloso. E invece tu, Lella, che pianeta vorresti esplorare?
0: Posso pensarci un attimo?
2: Tutto il tempo che vuoi. Intanto io ti do un piccolo suggerimento con la prossima canzone.

0: Sentito? Anche i bambini dello Zecchino d'Oro hanno scoperto un pianeta speciale, il pianeta Grabov.
1: Eh sì, il pianeta insomma, così.
0: Va bene, va bene. Allora, Della, hai pensato quale pianeta ti piacerebbe esplorare?
2: Oh, sì, mi piacerebbe arrivare sul pianeta verde.
1: Bello, come hai fatto?
2: Ve lo spiego. Oh. Sul pianeta verde è tutto verde. I boschi, le foreste, i prati sono verdi. E questo si sa, ma anche il mare, i laghi e i fiumi sono completamente verdi.
1: Ma scusa, Lella, ma se è tutto così verde, rischi di confonderti. Va a finire che nuoti nei prati e passeggi sui fiumi.
2: No, perché sono tutte tonalità diverse di verde. L'acqua è verde acqua, i prati sono verde prato, i boschi sono verde bosco.
1: Le città sono verde città.
2: No, le città non esistono sul mio pianeta.
0: Ah, davvero? Cioè, stai immaginando un mondo senza città, Lella?
2: Sì, e senza industrie che inquinano e costruiscono oggetti che fanno male all'ambiente. Un posto verde, molto verde, verdissimissimissimissimo.
1: Però secondo me ci si annoia a stare tutto il tempo in un posto con un colore solo.
2: E allora io ci vado da sola.
0: Ah, vedi, Lella proprio come il Piccolo Principe.
2: Ah, sì, che bello quel libro dove c'è quel bambino che va a scoprire tanti pianeti da solo e capisce il valore dell'amicizia grazie agli strani incontri che fa.
0: Devo dire che Il Piccolo Principe è proprio un bel libro, anzi consiglio ai bambini all'ascolto di farselo leggere magari la sera da mamma e papà. Tra l'altro è un bel libro anche per gli adulti.
1: Mm-hmm. Eh sì, e noi ce l'abbiamo, eh.
2: In che senso?
0: Abbiamo il libro?
1: Ma no, la canzone!

0: Allora, ricapitoliamo. Abbiamo Lallo che vorrebbe andare su un pianeta dove si mangia a sazietà, soprattutto dolci. Poi abbiamo Lella che vorrebbe andare in un pianeta tutto verde, senza città e senza industrie.
1: Esatto.
0: E a questo punto non mi resta che dirvi su quale pianeta vorrei andare io.
1: Sì, diccelo Armando, siamo curiosissimi.
2: Curiosissimi.
0: Allora, io vorrei andare sul pianeta più bello di tutto l'universo. E sapete qual è?
1: Qual è?
0: La Terra.
1: Ma Armando, sulla Terra ci stai già?
0: Sì, è vero, ci sono già. Però vorrei solo che la Terra diventasse un posto migliore, dove c'è appunto cibo per tutti, come sul pianeta di Lallo. E magari un po' di inquinamento in meno, come sul pianeta di Lella.
2: Ma Armando, allora siamo tutti d'accordo.
1: E allora restiamo qua. E facciamo del nostro meglio per fare del mondo un posto migliore.
2: Giusto, così gli astronauti che ci guardano da lassù saranno fieri di noi.
1: Sì.
0: E con questo bel proposito salutiamo i nostri amici di Radio Kids e sono sicuro che tutti i bambini sono d'accordo con noi.
1: Potete continuare a sognare con noi tutti i giorni qui, eh?
2: Big
1: Bang!
0: Ciao bambini! Ciao ciao!

0: siete stati fantastici. Ma ora un ultimo saluto per la scimmietta Gratta Gratta. E allora siete pronti? Facciamo ciao con la mano destra. E ora ciao con la mano sinistra. E adesso con tutte e due le mani, bimbi. Siete pronti?
1: Radio Kids.
2: L'albero delle parole. C'era una volta un albero molto triste e malato. Aveva perso tutte le foglie, non faceva fiori più da anni e tutti i suoi rami, che un tempo erano stati alti e robusti, stavano avvizzendo. Anche il suo tronco si stava ripiegando su se stesso. L'albero guardava i suoi compagni nel bosco, così floridi e verdi in primavera e così maestosi e scuri in inverno, e si sentiva ancora più solo. Non parlava più con nessuno da molto tempo e credeva di non aver più nulla da dire. Ma un giorno passò di lì un poeta, un uomo che scriveva cose bellissime e, per poterle scrivere, aveva bisogno di starsene in solitudine negli angoli più sperduti, magici e solitari del pianeta. Quando vide quell'albero, così triste e spoglio, ebbe compassione di lui. Lo trovò bellissimo e desiderò di andargli a fare compagnia. Si sedette a terra, tra le radici sporgenti dal terreno, tirò fuori carta e penna e cominciò a scrivere, teneramente ispirato dall'immagine dell'albero solitario. Albero triste, chiunque tu sia, la tua solitudine è anche la mia. Possano poche parole uscite dal cuore ridarti la vita con un po' di calore. L'albero, sentendo per la prima volta quei magnifici suoni, provò gioia, stupore e curiosità. Non aveva mai sentito niente di più bello in vita sua, e il fatto che tanta bellezza fosse dedicata proprio a lui, un essere così insignificante, cominciò a riscaldarlo per davvero, dalle radici fino alla punta dei suoi rami sottili e rinsecchiti. Il poeta, che era un uomo molto sensibile, avvertì che qualcosa si stava muovendo all'interno dell'albero. Gli sembrava che l'albero l'avesse ascoltato. Pensando che le sue parole gli stessero facendo bene, continuò a scrivere e dopo poco recitò: caro albero senza più fiori, vorrei che almeno tu sentissi gli odori. Il bosco ovunque si muove e profuma, e il vento lo porta come una piuma. L'albero, udendo quelle parole, provò delle nuove sensazioni, sentì nuova linfa scorrere con vigore sotto la sua corteccia e gli sembrò di raddrizzarsi un po'. E mentre l'albero sentiva la vita ritornare in lui, il poeta poteva percepire ogni suo minimo mutamento. Lo accarezzò delicatamente per fargli capire che si stavano ascoltando a vicenda, e quella carezza rinvigorì l'albero a un punto tale che i suoi rami improvvisamente si robustirono e svettarono dritti verso il cielo, ridonandogli l'aspetto di un arbusto giovane e forte. «Ti ci manca solo qualche foglia», sussurrò il poeta parlando a un grande nodo che si contorceva sul tronco. «E diventerai l'albero più bello e ricercato della zona». L'albero si sentì particolarmente onorato da quel complimento. Era ottobre e benché il terreno fosse già tappezzato di foglie, molti alberi si distinguevano ancora per la bellezza dei colori delle loro chiome gialle, arancioni e rossastre, gli stessi colori del sole in autunno. Il poeta si risedette e continuò a scrivere. Quindi disse: «Albero forte, albero buono, Ricorda sempre che la vita è un dono. Usa la forza che è dentro di te. Di questa foresta diventa il re. A quel punto l'albero si sentì completamente guarito. Non riusciva a vedersi, ma aveva la netta sensazione di essere ridiventato come tutti gli altri alberi del bosco, anche più sano e robusto. L'unica cosa che ancora gli mancava erano le foglie. Il poeta per un attimo aveva sperato che le sue ultime parole avessero completato il miracolo. Ma purtroppo neanche un picciolo era spuntato tra i rami robusti. Si stava facendo sera e il poeta cominciava ad avere freddo.
3: «Devo andare, amico albero, ma tornerò domani e ti regalerò ancora qualche parola.
2: E sarebbe bello se tu, in cambio, potessi regalarmi qualche tua foglia», disse il poeta prima di sparire nel fitto del bosco. L'albero si sentiva enormemente riconoscente nei confronti di quello strano essere che gli aveva ridato la vita e la speranza e non voleva deluderlo. Avrebbe dovuto trovare il modo di ricompensarlo con delle foglie. Ma come? Cominciò a concentrarsi e a pregare. Pregare come solo un albero poteva fare,
3: stando in silenzio, in contemplazione della natura, della terra, del bosco, degli altri alberi e del cielo pieno di stelle. E di nuovo sentì quella strana sensazione della vita che tornava a scorrere in lui sotto forma di linfa. E cominciò a risentire tutte le parole che il poeta gli aveva dedicato, tutte le lettere, le frasi, le rime. E pian piano sentì che qualcosa stava crescendo sui suoi rami, qualcosa che lo appesantiva di un peso felice, qualcosa che ondeggiava al vento, una sensazione dimenticata di tante mani che lo sfioravano e lo accarezzavano come amiche e compagne di una vita.
2: Alla fine ci era riuscito. Nuove foglie, o qualcosa di molto simile a loro, erano spuntate sui suoi rami. Il giorno dopo, il poeta tornò a trovare l'albero. Da lontano riuscì a scorgere la sua chioma e si rese conto che era piena di foglie. Allora cominciò a correre per andare ad abbracciarlo e a ringraziarlo, ma quando gli si avvicinò, restò a bocca aperta, tanto da star per svenire.
3: «Ma questo è davvero un miracolo, albero mio!»
2: Ciò che l'albero non aveva potuto vedere era che, al posto delle foglie, sui rami erano cresciute delle parole. Le stesse parole che il poeta gli aveva dedicato il giorno prima. Ogni articolo, aggettivo, nome o verbo era diventato una nuova foglia che ondeggiava felice al vento, restando attaccata ben salda al suo picciolo. Le rime si susseguivano sui rami con la stessa armonia delle note su uno spartito e il poeta rileggeva i suoi versi incantato da quello spettacolo unico al mondo. Abbracciò l'albero e si sentì abbracciato da lui. Da quel giorno tornò spesso a trovarlo, soprattutto quando doveva scrivere. In poco tempo la voce si sparse e da allora tanti poeti in cerca di ispirazione vanno a cercarla all'ombra di quel mitico albero che, al posto delle foglie, mostra orgoglioso le sue fantastiche parole.

0: sì. E allora benvenuti, bentornati a una nuova puntata dei Big
1: Bang! Bang, bang, bang!
0: Ciao Lella, ciao Lallo!
2: Ciao Madisma!
3: Ciao Armando, ciao a tutti voi bambini!
0: Molto bene, allora oggi è il giorno giusto per una splendida puntata quiz! Ah. A proposito, che ora è?
3: Io non lo so, non ce l'ho l'orologio.
2: Io lo so, dai. Allora di ieri a quest'ora.
0: Allora, io in realtà non è che voglia sapere l'ora, è solo che la domanda del quiz di oggi è dedicata al tempo.
3: C'è il sole?
2: Sì, anche un po' di nuvole.
0: No, no, non quel tempo, non il tempo meteorologico, il tempo fatto di ore, minuti, secondi, tic tac tic tac tac tac, quello che si calcola con l'orologio.
3: Ah, e scommetto che la domanda del quiz è dedicata proprio a lui.
2: A chi?
3: All'orologio.
0: Proprio così, ma prima un po' di musica.
4: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono 24. E se prendi notte di, le ore sono sempre lì e le puoi contare un po' così così.

0: Eccoci tornati, siamo pronti a farvi la domanda del quiz di oggi, bambini. Yuhu! Che è dedicata all'ora giusta, quella dell'orologio. Mm-hmm. Che ci dice Armando dell'orologio?
1: Beh, innanzitutto vi dico la domanda del quiz di oggi, sì, che riguarda proprio l'orologio. In realtà un vecchio orologio. E allora, come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
0: Io, la sala,
2: si chiama acquario.
1: A parte il fatto che non potete dare la risposta prima della fine della puntata, lo sapete,
0: sì.
1: Acquario è sbagliato, Lallo. Scusami, ma che cosa c'entra l'acquario con la misurazione del tempo?
2: Beh, non lo so, però è di vetro, si può riempire di sabbia e di acqua e anche di pesciolini.
1: Risposta sbagliata. A fine puntata daremo quella giusta. Ma nel frattempo, sapete dirmi come misuravano il tempo gli uomini dell'antichità?
0: Beh, l'hai detto prima, col giorno e con la notte, con la luce e con il buio.
1: Brava Lella, brava. I primitivi facevano proprio così, ma poi inventarono la meridiana, che misurava il tempo grazie all'ombra proiettata dalla luce del sole.
2: E se non c'era il sole?
1: Questo era un problema. Però si possono vedere ancora tante meridiane sui vecchi palazzi delle città. È quell'asta che proietta l'ombra e si chiama gnomone.
0: È come un grosso gnomo?
1: Sì, proprio così. Però lo spazio su cui invece viene proiettata l'ombra e sono segnate le ore si chiama piatto.
2: Come quello in cui mangio la pizza?
1: Sì, diciamo di sì. Però, come abbiamo visto, se non c'era il sole era un gran problema sapere quale fosse l'ora. E allora inventarono quell'oggetto di vetro che non possiamo nominare.
0: Perché è la risposta del nostro quiz.
1: Appunto, Lella.
0: Ma come facevano le persone a svegliarsi se non sapevano l'ora?
2: È vero, come facevano senza sveglia? Beh, beati loro, dormivano tutto il giorno.
1: Purtroppo no, Lalo, anzi, chi lavorava si svegliava alle prime luci dell'alba. E tra l'altro esisteva un vero mestiere strambo, lo svegliatore. Eh sì, era lui che si occupava di svegliare i re, le regine e tutti i nobili. Considerate che le prime sveglie meccaniche furono inventate nell'Ottocento.
0: E di sicuro non erano sveglie birichine.

0: Ed eccoci di nuovo insieme sulle frequenze di Rai Radio Kids per ascoltare Big Bang. Oggi puntata dedicata al quiz e la domandona è: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo?
1: Io lo so, ma non lo posso ancora dire.
0: Già, Lella, dobbiamo aspettare la fine della puntata.
1: Sì.
2: Ma insomma, quando è stato inventato l'orologio vero verissimo, Armando?
0: Dunque, i primi orologi meccanici, Lallo, risalgono al 1300. Però erano grandi e pesantissimi.
2: Mica si potevano appendere in cucina.
1: E neanche mettere al polso.
0: Direi proprio di no. Per i primi orologi a pendolo, quelli che si potevano tenere anche in casa, dobbiamo attendere il grande scienziato italiano Galileo Galilei, che visse tra il 1500 e il 1600.
2: Se non ci fossero gli scienzisti italiani.
0: Sì, si chiamano scienziati, Lallo, ma è vero, abbiamo avuto grandi scienziati. E proprio in Italia si trova l'orologio funzionante più vecchio del mondo.
1: Davvero? E dove?
0: Sulla torre di Sant'Andrea di Chioggia, vicino Venezia.
2: Bella, andiamo a vederlo, dai, tutti in gita a Chioggia.
0: Lallo, sarebbe molto bello andare in gita a Chioggia, però adesso facciamo un'ultima pausa musicale e poi tutti pronti per la risposta del quiz di oggi.

0: A sentire la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: come si chiama quel vecchio oggetto di vetro che si riempiva di sabbia o di acqua per misurare il tempo? La clessidra!
1: Lo sapevo!
0: Penso che lo sapessero anche tanti bambini e bambine all'ascolto,
1: sì.
0: Però brava Lella!
1: Grazie!
0: Era proprio la clessidra, un oggetto fatto da due sfere di vetro comunicanti, dentro le quali veniva fatta scorrere della sabbia. Ma inizialmente al posto della sabbia si usava l'acqua, e infatti clessidra vuol dire che ruba l'acqua.
1: Questa non la sapevo!
2: E voi bambini, ce l'avete l'orologio? Oppure vi piace leggere il tempo? Dai, raccontateci tutto, ma proprio tutto, tutto, tutto, al nostro numero WhatsApp!
0: Che?
2: 347-411-2726!
1: Ciao!

0: I bambini, siamo di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra magnifica puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armadillo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Hernando.
0: Allora, avete deciso che cosa facciamo oggi?
1: Giochiamo.
2: Sì, giochiamo.
0: Va bene, come sempre, come ogni puntata di Big Bang. Ma che cosa giochiamo?
1: Armadio, questa volta ho preparato anch'io il quiz.
0: Ah, come quelli che preparo io ogni tanto,
1: c'è, il quiz.
2: Allora vai con le domande, Lallo.
0: Certo, io non riesco neanche a immaginare che domande possa aver scelto Lallo, eh.
1: Tranquillo, Armando, non sono domande. È il gioco del vero vero o falso falso.
0: Ah, beh, lo conosciamo bene, l'abbiamo già anche fatto una volta. È il vero o falso. Ve l'avevo fatto conoscere io.
2: Ma noi lo conoscevamo già, Armando.
0: Ah,
2: è facile, bisogna solo dire se una cosa è vera vero o falsa falsa.
0: Ecco, avete raddoppiato due volte.
1: C'è.
0: Va bene, va bene. Allora, allora siamo pronti?
1: Siamo pronti, Armandissimo.
0: Però, come spesso succede qui a Big Bang,
1: c'è,
0: prima di iniziare che cosa si fa?
1: La musica!
2: Sì, vero vero!
0: Ascoltiamo una bella canzone.

0: allora, siamo pronti per giocare con il vero o il falso, anzi vero vero, falso falso, falso di Lallo. Bambini, siete pronti?
1: I bambini secondo me hanno detto di sì.
0: Molto bene, allora cominciamo pure. Vai Lallo.
2: Allora, attenti perché questo è difficilissimissimissimissima. Allora, il Monte Rosa è un dolce buonissimissimo. È vero vero o falso falso?
1: Secondo me è vero vero.
0: Beh, no, dai, dai, è falso. Il Monte Rosa è un monte, cioè, anzi addirittura è un massiccio montuoso delle Alpi.
2: No, Armando, hai sbagliato, è vero, ha vinto Lella.
0: Ma no, dai, Lallo, non è possibile. No, no, scusate, io non ho mai sentito un dolce che si chiama Monte Rosa.
2: Armando, ma è famosissimo, è quel dolce che si fa con le castagne alla forma di una montagna che poi si copre di panna che sembra neve. Buono.
0: Ma certo, però scusami Lallo, quello lì è il Monte Bianco, infatti si ricopre di panna e sembra appunto un monte bianco, per questo non rosa, che c'entra?
2: Che c'entra? C'entra che io nella panna montata ci metto il succo di fragola e viene rosa, così il mio dolce si chiama Monte Rosa.
0: Ma dai,
1: Che avevo detto che era vero vero.
0: Sì, però così non vale, dai. Fate un po' quello che volete, dai.
2: Dai, Armando, coraggio, su. Ti rifarai col prossimo vero vero falso falso.
0: Vabbè, proviamo, dai. Però allora scusa, Certo. Anche adesso io vorrei fare una bella pausa musicale. Vera vera, me la concedete?
1: Certo, sì, che te la concediamo.
0: Va bene, e basta un po' di zucchero.

0: Ok, allora, Lallo, sono pronto per continuare al tuo gioco vero vero falso falso.
1: Ma bravo Armando, Lalla sei pronta?
2: Prontissima.
1: I bambini sono pronti?
2: Pronti anche loro.
1: Oh, allora ascoltate bene. Il gatto persiano
0: sì. Ha
1: il pelo più lungo del gatto siamese. Vero vero falso falso?
2: Vero vero.
0: Eh beh, dai, questa è facilissima. Anch'io dico che è vero. Il gatto siamese ha il pelo cortissimo, lo sanno tutti. Mentre il persiano sembra un batuffolo morbidissimo.
1: No, mi spiace, avete sbagliato tutti e due.
0: Ma come?
2: No, è impossibile, c'è. Io so tutto di animali, sono sicura che...
0: Anch'io.
1: No, no, perché il mio amico Carletto ha tagliato tutti i peli al suo gatto persiano per farlo stare al fresco e ora anche lui ha il pelo corto come un gatto siamese.
0: Ma che c'entra, Lallo? Scusami,
1: c'entra.
0: Dovevamo dire se è vero in generale, non se è quello del tuo amico Carletto al pelo più corto.
1: No, in generale non c'entra niente. Comunque, diciamo che è vero o falso. Dai, ti do solo mezzo punto per uno.
2: Vabbè, Lallo.
1: Allora, la situazione è questa. Lella, un punto e mezzo. Armando, solo mezzo punto.
0: Vabbè, mi sembra un po' bizzarro questo gioco, però se è così, è così. Vabbè.
1: Armando, ascolta bene, vediamo se sei capace di rispondere almeno al prossimo e ultimo, vero, vero, falso, falso.
0: Va bene, vediamo.
1: Solo mezzo punto,
0: Lo so, non dipende da me.
1: Devi recuperare.
0: Vabbè, dai.
1: Il girotondo è rotondo. Vero vero o falso falso?
0: Beh, dai, questa è facilissima. Questa è per forza vero, dice il nome stesso.
2: No, invece secondo me è falso falso.
0: Ma come?
1: Ma brava Lella!
0: Ma come?
1: Vinci ancora una volta!
0: Ma no!
1: Falso falso!
0: Ma no, ma scusate, ma te l'ho detto, lo dice la parola stesso. Giro tondo. Scusami.
2: No, Armando, tu hai mai visto un giro tondo veramente tondo? Ci sono i bambini che si mettono più avanti, altri più indietro, altri scappano e rompono il cerchio. E poi c'è sempre qualcuno che si vuole mettere al centro.
1: Oh, brava Lella, ben detto. Quindi tu finisci a due punti e mezzo.
2: Evviva!
1: E Armando resta solo a mezzo punto. Armando.
0: Vabbè, però questo gioco, lasciami dire, Lallo, che è molto, molto bizzarro. Non è neanche tanto giusto.
1: Armando, se è bizzarro non lo so. Beh, qui il regolamento dice che se hai fatto solo mezzo punto, devi metterti a studiare molto, ma molto di più.
0: Vabbè, mi metterò a studiare perché mi piace studiare, però...
1: Sì.
0: Però dovrò farlo a modo tuo, Lallo,
1: Come lo faccio?
0: Certo, sennò continuerò a perdere con voi due,
2: No, dai Armando, se vuoi ti aiuto io.
0: Dai.
2: Sentite cosa ho trovato. Una bella canzone sul girotondo.
0: Evviva!

0: che bella canzone, vedete il giro tondo è veramente un gioco speciale.
1: Vero, vero!
0: E voi bambini che ne dite, è speciale anche Big Bang, vero? E vi piace giocare con noi? E allora se volete proporci un gioco nuovo da fare insieme qui a Radio Kids, beh, potete mandarci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Noi siamo sempre pronti qui a giocare con voi con
1: Big Bang!
0: Vi aspettiamo, ciao bambini!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao!

0: siamo ben fritti, io amo i pesci e voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, oh qua.
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
2: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
3: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
4: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
3: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
5: quanto a me dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico.
3: E anche ora il leone acconsentì.
4: E adesso,
3: disse il leone,
4: fatemi vedere come danzate.
3: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
6: io so anche saltare.
4: Salta allora,
3: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
4: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
3: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
5: Dovete stendere una coperta su di me, sulla pentola,
3: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
5: questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato.
3: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
4: tu sei veramente una maga.
3: Il leone disse ancora:
4: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo.
3: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
4: «Benissimo!» wow!
3: disse il leone e si gettò sul leopardo. Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi, fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
2: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Amiche e amici, piccole e grandi, nipoti, nipotine, zii, zie, genitori, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang. Siete in mia compagnia di Armando, Armando Traverso, e della nostra mitica, inseparabile, favolosa voce del mondo vegetale, la nostra Flora. Flora? Ma è strano, doveva essere qui. Ah, eccola.
1: Ehi. Per mille clorofille. Scusa, Armando.
0: Ciao, Flora. Chiama Armando. Senti, ma ti stavamo aspettando io e i bambini, ma ti ho annunciato. Come mai sei così trafelata? Hai qualche novità? È successo qualcosa?
1: Sì. Ho appena incontrato una creatura eroica. Ho fatto tardi perché sono stata un po' con lei.
0: Ho capito, siamo molto curiosi. E chi è questa creatura eroica? Una specie di supereroina?
1: Sì. È fantastica.
0: Allora forse ho un'idea di chi sia. Però facciamo così: ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti di questo tuo incredibile incontro.
1: D'accordo, arrampicando.
0: Armando, mi chiamo Armando.

0: siete sempre sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia mia, Armando Traverso, e di Flora, la nostra voce dal misterioso e stupefacente mondo vegetale.
1: Evviva le piante di tutto il mondo!
0: Evviva! Allora Flora, poco fa, quando sei arrivata in trasmissione tutta trafelata, ci hai detto di aver incontrato una creatura speciale. Di chi si tratta?
1: E voi siete curiosi di sapere di più?
0: Certo! Anche perché non abbiamo capito bene, non ci hai ancora detto chi è questa creatura. Scommetto che anche i bambini si stanno ponendo la mia stessa domanda.
1: Si chiama Vibi.
0: Vibi? È un nome curioso, ma anche un cognome, un nome, cioè questo è il nome, c'è cioè un cognome. Sai, io per esempio sono Armando Traverso, che ne so, Vibi...
1: Ma sì, certo, si chiama Vibi Viburna.
0: Ah, però questo è strano, perché non ci dice granché sulla tua amica. Facciamo così, ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri piccoli ascoltatori e poi riprendiamo a parlare della tua eroina che viene dal mondo vegetale.
2: Ciao Radio Kids, sono Gianmarco.
0: Ciao.
2: Qual è un colmo per un contadino? Darsi la zappa sui piedi. Ciao.
0: Carina Gianmarco, e poi perfetta per la nostra occasione, visto che abbiamo qui Flora. E allora io colgo l'occasione per ricordare a tutti voi il nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, arrabbiati, allegri, mandateci un messaggio e noi lo faremo ascoltare a tutto il mondo. Ma adesso torniamo a parlare di piante in compagnia di Flora. E voi, a proposito, potreste dirci qual è la vostra pianta o il vostro fiore preferito?
1: Scusa, Armando, avresti un po' di acqua?
0: Ma certo, hai sete, Flora?
1: No, voglio portarla a Vibi. Sta qui vicino.
0: Ah, va bene.
1: È tanto secca, poverina.
0: Vibi Viburna, la tua amica, è qui vicino.
1: A dire il vero, vive fuori da un bar, giusto dietro l'angolo.
0: Ma allora fammi capire meglio. Vibi è...
1: È un cespuglio di Viburno. Hai presente quelle piante con tanti fiorellini bianchi?
0: Ah, certo! Ecco perché il nome Vibi Viburna. Beh, devo ammettere che c'ero quasi cascato. Non pensavo che la tua creatura eroica fosse una pianta.
1: Perché? Non pensi che siamo eroiche?
0: No, scherzi, anzi, so benissimo quanto siete eroiche.
1: Provaci tu a germogliare in un vaso di cemento, vicino alla strada, in mezzo allo smog delle automobili, se ci riesci.
0: Sai che hai ragione, Flora, non ci avevo mai pensato.
1: Bibi ha pochissimo spazio ed è riuscita lo stesso a far sbocciare i suoi fiorellini. E ieri un cane le ha pure fatto la pipì sulle radici.
0: Povera Bibi.
1: Le piante che vivono in città sono mitiche, e anche gli alberi.
0: Lo sai, Flora? Hai proprio ragione. E allora dedichiamo una bella canzone a tutte le piante che vivono in città. E naturalmente la dedichiamo anche a tutte le nostre amiche e ai nostri amici.
3: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Amiche e amici, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Io sono Armando Traverso, e qui con me c'è la nostra mitica Flora, la piantina che ci racconta sempre notizie e curiosità dal mondo vegetale. E oggi ci stava raccontando di una piantina che ha appena intervistato.
2: Un cespuglio di Viburno.
1: Giusto, e questo cespuglio di Viburno riesce a crescere e fiorire in città, in mezzo all'asfalto, al cemento.
2: Ora però mi devi scusare, rampicando.
1: Sì.
2: Ho promesso a Vibi di partecipare con lei al gran corteo dei vegetali oppressi.
1: E che cos'è il corteo dei vegetali oppressi? Un corteo di piante. Ma certo che con te, Flora, si fanno sempre scoperte incredibili.
2: Alberi, fiori, cespugli sfileranno tutti insieme e protesteranno contro lo smog e l'inquinamento.
1: Ah.
2: Non vedo l'ora di partecipare.
1: Ma che brave! Beh, guarda, vorrei partecipare anch'io, però adesso non posso e non voglio trattenerti.
2: Porterò l'acqua a Vibi e poi via, tutti al corteo. Vuoi sentire il nostro slogan?
1: Ma certo, Flora, sono curiosissimo.
2: Meno smog e più verde per tutti.
1: Meno smog e più verde per tutti. Sono molto d'accordo, Flora.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, Flora, torna a trovarci. Ma non è fantastica? E allora noi la aspettiamo qui al più presto. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che partecipa ai cortei del mondo vegetale in compagnia di Flora. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive pensando le puntate insieme a me. E poi un ringraziamento superlativo alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Sarà la notte un vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: da Armando, Armando Traverso, all'ascolto di questo nuovo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con Lella.
1: Eccomi!
0: E Lallo!
1: E Armandissimo!
0: Allora, oggi per cominciare in bellezza vorrei che esprimeste un desiderio.
1: Dai, bello, un desiderio grande, grande, grande!
0: Allora, cosa hai in mente, Lallo?
1: Allora, un cono di gelato gigante!
0: Figurati! E va bene, realizzeremo il tuo desiderio. Dopo la puntata andremo tutti in gelateria. E tu, Lellina, invece, vuoi esprimere un desiderio? Che cosa vorresti per la puntata di oggi?
2: Beh, ecco, vorrei un messaggino per la mia rubrichella.
0: Desiderio esaudito. Eccolo qui, ascoltiamolo insieme.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando, sono Dina. Volevo dare un consiglio a Lella perché ho sentito la puntata di Sbrufolo e volevo dire che per la prima persona che incontri, non è sempre la persona giusta. Quindi devi cercare il vero, ma verissimo amore che provi per una persona. Certe volte le persone non sono come ce le si aspetta guardandole da TV oppure soltanto una volta, ma bisogna imparare a conoscerle e poi si può dire davvero com'è il proprio carattere. Magari quello sbrufolo non ti sarebbe neanche piaciuto se lo avresti incontrato, oppure avresti già deciso che ti sarebbe piaciuto. Quindi io ti do un consiglio: se ti piaceranno altre persone, prima devi conoscerle, devi pensare un po' al loro carattere e se non ti piacciono, lasciale. Se invece ti piacciono e continui a frequentarle, continua a tenerle perché è una persona speciale per te. Ciao!
0: Ciao Dina, ma che bel messaggio però! Ma direi che sei tu che hai dato il consiglio a Lella, eh? E sei tu che hai fatto la rubrichella. Ma sentiremo poi che cosa ti dirà Lella. Intanto quello che io voglio dire a voi è di continuare a mandarci i vostri super messaggini. E un bel pensiero, come ha fatto la nostra amica Dina. Oppure una canzone, un colmo, una barzelletta, qualunque cosa vi passi per la testa. Fatelo, mandatelo al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: Insomma, Lellina, hai sentito Dina, no? Che cosa dici tu?
1: È stata proprio carina. Penso questo, che quando si vuole bene a una persona bisogna guardare soprattutto il carattere. Il vero amore, secondo me, deve essere qualcuno che ti fa stare molto bene. E aggiungo una cosa: deve anche farti ridere.
0: Ma certo, perché l'allegria è sempre importante. L'allegria e la gioia, vero?
1: Eh sì, non si può stare con qualcuno che ti fa essere triste triste come una carota bollita.
5: A me piacciono tanto le carote bollite.
0: Lallo, Lellina faceva un esempio. Comunque sono d'accordo con te, anche a me piacciono le carote bollite. Ma sapete, tutto questo discorso mi fa venire in mente un quiz. Siete pronti per il quiz?
4: Sì!
1: Quiz!
0: Il quiz di oggi riguarda un famoso cartone animato. Allora, in questo cartone animato c'è una ragazza bellissima e affascinante che è sposata con un personaggio molto buffo e lei lo ama proprio perché lui la fa tanto ridere.
1: Ah, che bella coppia!
0: È vero, infatti la coppia è una coppia.
1: Ah, che bella coppia!
0: Allora, lei si chiama Jessica.
1: Sì.
0: E lui Roger.
1: Sì.
0: Che è poi un cartone animato. Ma che tipo di animale è Roger? È un gatto stregatto? Un coniglio svitato? O un pesciolino a righe?
5: Armandissimo, ci devo pensare almeno, aspetta, 1, 2, 3, 5, 6 ore.
0: No, la puntata finisce molto prima. Lallo.
5: Ah, peccato.
0: No, ma lo scopriremo insieme. E intanto ci ascoltiamo una bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhu!
0: Lella
2: e Armandissimo.
0: E oggi, grazie al messaggio che ci ha inviato Dina, stiamo parlando di amore.
2: L'amore. Love, love, love. Lo dico in inglese perché sono un cavallino del western.
0: E in francese, in inglese, in italiano. L'amore è il sentimento più potente dell'universo. Siete d'accordo?
2: Sì.
0: Beh, quando si è innamorati, ci si sente così leggeri, così felici, che sembra quasi di avere le farfalle nello stomaco.
2: Oh, poverino Armando, ma io le farfalle non le mangio.
3: Ma è un modo di dire, Lallo.
0: Siete pronti per il quiz di oggi?
2: Sì!
0: E allora vi avevo chiesto, che animale è il Roger di un famosissimo cartone animato? Lui, fidanzato, anzi, sposato con la bellissima Jessica, è un pesciolino a righe, un gatto stregatto o un coniglio un po' svitato? Per conoscere la risposta dovrete aspettare giusto il tempo della prossima canzone.

0: amici, ma posso dirvi una cosa?
1: Certo.
0: Io sono un po' preoccupato, eh.
1: Ma come mai, Lallo? Perché?
0: Perché voi avete detto che in amore bisogna ridere, no?
1: Beh, sì, lo abbiamo detto, è vero.
0: Però io sono soprattutto bello, Armando. Se la cavallina Stellina si stufa perché non ride abbastanza, come faccio?
1: No, no, io, guarda, Lallo, con te credo che non ci sia questo rischio, stai tranquillo.
2: Lallo, tu sei simpaticissimissimissimo. Noi ridiamo sempre con te.
0: Sì, Lella, però non so se sono divertente come Roger, quello del quiz.
1: Ma certo che lo sei, tu sei un campione di simpatia, Lallo. Ma a proposito, pronti per la domanda? Vi avevo chiesto che animale è il Roger, protagonista di un famoso cartone animato, sposo della bellissima Jessica. È un coniglio un po' svitato, un pesciolino a righe, un gatto stregato? La risposta è... un coniglio, e infatti lui si chiama Roger Rabbit, e Rabbit in inglese vuol dire proprio coniglio, ed è un tipo davvero spassoso.
0: Armandissimo, mi è venuta un'idea,
1: sì.
0: Mi farò raccontare 1150.000 barzellette dai bimbi, così le dirò tutte alla cavallina Stella.
1: Ma Lallo, tu non hai bisogno delle barzellette, sei simpaticissimo così.
0: Giusto, allora le canto una serenata.
1: Sì.
0: Love, love, love, love is all you need.
2: Love, love, love, love.
0: Ciao.
1: La puntata dei Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che cura la rubrichella insieme alla nostra Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima.

qualsiasi donna che sappia muovere

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.

Alberto.

0: eccomi! Ciao Laura! Ciao Andrea! Siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì!

0: mistero.
1: Chissà dove ci porterà Misterio.
2: Io dico in Giappone.
1: Lo sai già, te l'ha detto.
2: No, è solo che mi piacerebbe tanto.
1: Ah, allora io dico in Islanda.
2: Lo sai già, te l'ha detto.
1: È solo che mi piacerebbe vedere l'aurora boreale. Il cielo che diventa un meraviglioso gioco di luci, atmosfere magiche.
2: Vabbè, possiamo continuare a immaginare dove ci porterà il nostro librone magico dei misteri, ma forse è meglio chiederglielo. Che ne dici?
1: Dico di sì. Pronti, bambini? Al mio tre. 1, 2, 3. Misterio!
3: Buongiorno, Laura e Andrea.
2: Ciao, Misterio. Hai deciso la missione del giorno?
3: Oggi ve la voglio rivelare con un indovinello.
1: Bello, mi piacciono tantissimo gli indovinelli. E a voi, bambini?
2: Sì, sì, sono sicuro che piacciono anche a loro. Dai, Misterio, siamo tutti orecchi, eh?
3: Laggiù potrai trovarti fra tre triangoli ed incontrare divinità con la testa di animale. Che posto è?
1: Dunque, vediamo. Tre triangoli. Oh no, la geometria non era la mia materia preferita.
2: Divinità con la testa di animale. Te lo immagini? Un personaggio con la faccia da cane o di aquila.
3: Non c'è niente da ridere, Andrea.
2: Sì. No, ecco, stavo solo immaginando. Ci puoi dare un aiutino?
3: Non se ne parla.
1: Bambini, aiutateci voi. Allora, con calma. Dunque, vediamo.
2: Laura, ho capito. Il dio Anubi con la faccia di sciacallo. E allora i tre triangoli sono...
1: Le piramidi di Giza! Ecco dove andiamo, in Egitto, Andrea!
3: Bravi, avete indovinato. Andrete in Egitto e lì incontrerete il guardiano del Museo del Cairo. Questo è quanto. Ciao Laura, ciao Andrea e ciao bambini.
1: Ciao Misterio! Che bello l'Egitto, non vedo l'ora.
2: Non perdiamo tempo, Laura. C'è bisogno del nostro aiuto in Egitto.
1: Giusto, Iridella, vieni a prenderci. Entriamo e selezioniamo il computerone. Eccomi ragazzi, dove andiamo oggi?
2: Si va in Egitto, al Cairo e più precisamente al Museo del Cairo. Misterio dice che dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Benissimo, ecco quello che vi servirà. Vestiti da esploratore, torcia e borraccia con acqua fresca. Fa molto caldo laggiù.
4: Guarda Laura!
5: Sembra Indiana Jones!
1: Sì, è vero! Pronti per la partenza? Allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il viaggio con questa canzone.

0: Bella questa canzone! E adesso che sono carico per la nostra nuova avventura, si va!
1: Guarda, Andrea, le piramidi sono sotto di noi! Stiamo arrivando!
2: Proprio così! Tra poco sarete arrivati nei pressi delle piramidi di Giza, che prendono il nome dai tre faraoni che ne vollero la costruzione. La piramide di Cheope, la piramide di Chefren e la piramide di Micerino.
0: Grazie, Iridella, per le tue informazioni! Sai sempre tutto!
2: Atterraggio in 5, 4, 3, 2, 1... Arrivati. Buona fortuna. Ci vediamo a missione compiuta.
1: Ciao Iridella,
0: grazie.
1: Andrea, guarda che meraviglia laggiù, le piramidi e la Sfinge. Andiamo a vederla.
0: Sì, avremo tempo più tardi per un giro turistico. Ora dobbiamo incontrare il guardiano del museo.
1: Giusto. Forse è quel signore che ci sta correndo incontro?
3: Salve, sono il guardiano del museo. Siete Laura e Andrea, giusto?
0: Proprio noi.
3: Dovete aiutarmi. Stasera ci sarà la grande inaugurazione della nuova mostra sulle mummie qui al museo, ma sono tutte sparite.
1: Chi è sparito?
3: Le mummie. Erano qui fino a questa mattina nel loro magnifico allestimento e ora non ci sono più. È un vero disastro. Come può esserci una mostra sulle mummie senza le mummie?
0: Eh sì, in effetti è un bel problema, eh. Ma non preoccuparti, ti aiuteremo noi.
1: Troveremo le mummie e le faremo tornare nel museo.
3: Oh, grazie, ma fate presto. L'inaugurazione è stasera. Io resterò qui in caso tornassero.
0: Andiamo, Laura, risolviamo anche questo mistero.
1: Già, ma da che parte iniziamo?
0: Per esempio, da quelle bende? Guarda, sembrano pezzi di mummia.
1: Hai ragione, seguiamo gli indizi.
0: Ce ne sono altre lì.
1: E altre laggiù, vicino alla piramide di Cheope.
0: E ora che si fa?
1: Entriamo.
0: Sei sicura? Mi fa un po' paura.
1: Andrea, non fare il solito fifone. E poi abbiamo le torce.
0: Giusto, accendiamole.
1: Come sono stretti questi cunicoli. Andrea, vai avanti tu, ecco, dai.
0: Ma no, vai avanti prima tu.
1: Ok, seguimi, fifone.
0: Che caldo che fa qui. Aveva ragione Iridella.
1: Aspetta. Hai sentito anche tu?
0: Sì, sembra musica.
1: E il volume si alza sempre di più.
0: Sembra proprio che ci sia...
1: Una festa! Andrea, è una festa!
0: Ecco le mummie, stanno facendo una festa!
1: Non ci posso credere! Dobbiamo spegnere la musica per farci notare!
0: Cosa vuoi? Vuoi notare?
1: No, dicevo che con questa confusione le mummie non si accorgeranno mai di noi!
0: Guarda come ballano scatenate! Si stanno proprio divertendo!
1: Ho visto lo stereo! Seguimi, andiamo a spegnere la musica!
0: Sei sicura che non se la prenderanno?
1: Ma no, vedrai!
0: Allora, spengo?
1: Spegni!
0: Ops! Laura, ci stanno fissando e iniziano a farmi paura.
1: E ci penso io, aspetta. Salve a tutti, io sono Laura e lui è Andrea. Bella festa, mummie! Ecco, siamo venuti in Egitto per la grande mostra sulle mummie. Ma se voi siete qui, cosa ammireremo?
4: Ma noi stiamo festeggiando il compleanno di Mummiarella.
0: Buon compleanno, Mummiarella. Quanti anni compi? Sì, ok, è indelicato chiederlo a una mummia, poi.
1: Desideravo tanto una festa nella piramide di Cheope. Mi è venuta un'idea. Che ne dici di continuare la festa al museo? L'allestimento è bellissimo. E poi pensa a quanta gente verrà a festeggiarti. Sarà una sorpresa per te e per tutti i visitatori.
4: In effetti, sembra divertente.
1: Sì, mi piacerebbe tanto festeggiare con tanta gente.
0: Facciamo così. Ora ci scateniamo in un'ultima danza e poi tutti al museo.
1: Perfetto, la canzone che fa per noi. Pronti? Bambini, anche voi. Siete pronti a ballare con noi e le mummie?

0: Che bella questa canzone, non riesco a smettere di ballare.
1: Già, ma adesso è ora di tornare al museo. Forza mummie, seguiteci! La vostra mostra sta per essere inaugurata e i visitatori stanno arrivando.
2: Sì, andiamo!
3: Non vedo l'ora di festeggiare ancora, e ancora, e ancora! Forza mummie!
1: Sì, dai, siamo quasi arrivati!
0: Da questa parte!
1: Ecco qui, abbassate la testa!
0: È così, perché qui è un po' più basso.
1: A destra,
0: sinistra,
1: poi sempre dritto!
0: E via si corre!
2: Ecco il museo!
0: Entriamo! Mummie, ai vostri posti!
2: Siete tornati? Laura, Andrea, mummie, dove eravate?
1: Ecco, è una storia lunga, ma ora siamo qui, pronti per l'inaugurazione di una mostra unica nel suo genere. Sarà una vera festa.
2: Una festa?
0: Tu fai entrare i visitatori e poi... vedrai!
2: Da questa parte, prego! La mostra è aperta!
1: Pronte, mummie? Faccio partire la musica e al mio tre si balla. Uno, due, tre!
0: Che ne dici?
2: Dico che è la mostra più sensazionale di sempre! Grazie, Laura, e grazie, Andrea, e grazie, mummie! Mi avete regalato un sogno, non lo dimenticherò mai! I visitatori non credono ai loro occhi e si stanno divertendo come matti a ballare con le mummie!
1: Noi ora dobbiamo andare, ma non vediamo l'ora di scoprire la prossima mostra di questo meraviglioso museo!
2: Tornate quando volete!
0: Arrivederci, amici! A presto e ciao, mummie!
1: Buon compleanno, mummierella!
3: Grazie, Laura, grazie, Andrea! Il più bel compleanno di sempre!
0: Guarda, è arrivata Iridella! Andiamo! Missione compiuta?
4: Mistero risolto!
5: Il mistero è ora svelato! Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato!
0: E anche questa volta bellissima avventura!
1: Vero, ma non abbiamo visitato la Sfinge!
0: Lo faremo presto! Al prossimo mistero! Andrea, sai cosa ti dico?
1: Che ti è venuta fame?
0: Proprio così! Questa volta però... spaghetti al pomodoro!
1: Sì, anche per me! E voi bambini, mandateci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando! E noi ci vediamo!

0: bambine e bambini, piccoli, grandi ascoltatori di Rai Radio Kids, un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata speciale di Big Bang. E naturalmente un super affettuosissimo saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ciao Armando!
2: Ciao Super Armando!
0: Allora, oggi partiamo per un viaggio molto avventuroso. Siete pronti?
2: Bello, mi piace viaggiare. Dove si va?
0: Viaggeremo indietro nel tempo.
1: Oh, tanto indietro!
0: Abbastanza, perché torneremo al lontano Medioevo, al tempo di Re Artù.
2: Sì, Re Artù è la tavola ciambella! Sì, sì, ne ho sentito parlare un sacco di volte, Armando.
1: Lallo, forse la tavola era rotonda, non a ciambella.
0: È vero, Lellina ha ragione, perché quella tavola era tonda, non aveva un buco in mezzo come la ciambella. Comunque scommetto che forse sapete come Re Artù sia per l'appunto diventato un re.
1: Armando, ce lo racconti?
0: Certo, allora dovete sapere che...
1: Che?
0: Beh, ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: e siete sempre qui all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissimo.
0: E noi stiamo viaggiando nel tempo, siamo tornati indietro, in un tempo lontano, lontano, quando il re di Bretagna era appena morto e non aveva eredi, dunque non aveva figli, e così non si sapeva chi nominare come nuovo re. Un giorno tutti i più valorosi cavalieri del regno arrivarono cavalcando con i loro destrieri.
2: Clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti, clappiti. Sei perfetto come destriero di un cavaliere.
3: E dove andavano tutti questi cavalieri?
0: Erano diretti nella foresta, dove abitava Mago Merlino.
3: Il mago più potente di tutti.
0: Sì, Merlino era un mago molto noto per le sue magie stupefacenti, ma anche per la sua saggezza. Si diceva, infatti, che fosse in grado di prevedere il futuro. E così, cavalcando nel folto del bosco, i cavalieri arrivarono alla capanna dove viveva il mago Merlino e gli chiesero che cosa dovevano fare, chi doveva essere nominato nuovo re.
3: E Merlino cosa ha risposto?
0: Si è lisciato la sua lunga barba bianca, si è aggiustato il cappello a punta che portava sempre in testa e ha detto: ci vedremo a Natale a Canterbury e lì sapremo cosa fare. Le parole di Merlino erano naturalmente misteriose, ma nessuno osava contraddirlo. Avrebbe anche potuto, se avesse voluto, trasformare quei cavalieri in tante ranocchie. E così tutti tornarono a casa, aspettando l'appuntamento a Canterbury.
2: Dove cantano tutti, giusto Armando?
0: Più o meno, perché Canterbury è una città dell'attuale Inghilterra, ma... cosa molto importante, in quella città era diretto anche il giovanissimo Artù, che a quel tempo era un ragazzino, un trovatello, che era stato allevato da un tale Sir Entor. Entor aveva un figlio più grande, Key, un tipo grande e grosso che era appena diventato cavaliere. E tutti e tre arrivarono a Canterbury la sera della vigilia di Natale.
2: E scommetto che hanno fatto l'albero con tutte le palline colorate.
0: Questo non lo so, Lallo, però so che andarono alla messa di Natale e poi a dormire come tutti gli altri cavalieri. Ma al mattino...
3: Al mattino cosa è successo?
0: Non ci crederete. Al centro della piazza principale era spuntata una roccia e al centro di questa roccia c'era una spada ben piantata nella pietra.
2: Secondo me era stato Mago Merlino a piantarla lì, aveva fatto una magia delle sue.
0: Può darsi, Lallo. In ogni caso, sopra la spada c'era una scritta impressa a lettere d'oro. Diceva così: colui che riuscirà ad estrarre questa spada diventerà re di Bretagna. E così, naturalmente, tutti quanti i cavalieri si precipitarono ad estrarre la spada.
2: Ma facevano a turno?
0: Più o meno. E prima si faceva avanti un cavaliere muscoloso.
4: Non ce la faccio!
0: Niente, la spada rimaneva piantata nella roccia. Poi era il turno di un altro, ancora più potente e più forte.
4: Niente da fare!
0: E poi un altro ancora e un altro ancora! Ma la spada sembrava fusa dentro la pietra.
2: Oh, poveri cavalieri! Ma adesso cosa succede?
0: Succede che... Ve lo dico dopo, la prossima canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Eccomi.
1: E Armandissimo.
0: E in questa puntata speciale stiamo raccontando la storia del famoso Re Artù e della mitica avventura di quando era ragazzino. Dunque, per una specie di prodigio, era spuntata una roccia nella piazza centrale di Canterbury. E dentro questa roccia, ben piantata, c'era una spada.
2: Chi la tirava fuori diventava il nuovo re!
3: Se fossi stato io, ce l'avrei fatta di sicuro, eh!
0: Devi sapere che Key, il fratellone di Artù, a un certo punto si era trovato nel bel mezzo di una zuffa tra cavalieri. Key chiese al piccolo Artù di andargli a prendere la sua spada, perché l'aveva dimenticata nella locanda. Gambe in spalla, Artù allora si precipitò per prendere la spada, ma la locanda era chiusa.
1: Oh no!
0: Mm-mm. Però, casualmente, Artù si trovava proprio nella piazza dove c'era la spada nella roccia. Si guarda intorno, vede che non c'è nessuno e...
2: Cosa fa? Non può prendere quella spada!
0: E invece decide di provarci. Si avvicina alla roccia e brandisce con le due mani l'impugnatura e... Incredibilmente, come per magia, la spada schizza fuori dalla roccia.
2: Oh, povero Artù, adesso gli tocca diventare re, eh?
0: Ma prima di tutto Artù porta la spada al fratello, che la guardò per bene e disse: ma questa non è la mia spada. Poi legge la scritta e rimane pietrificato dallo stupore.
1: Era proprio la spada nella roccia.
0: La notizia passò subito di bocca in bocca. Ehi, dovete sapere che un ragazzino ha estratto la spada dalla roccia. Ma chi?
4: Quel boccioso, ma non può essere!
0: E siccome però nessuno aveva assistito alla scena, si decise di provare di nuovo. E così la spada venne infilata un'altra volta nella roccia. A quel punto i cavalieri provarono di nuovo, pensando di riuscire ad estrarla facilmente.
4: Oh, vado io!
2: Scommetto che non ci riuscivano!
0: E infatti la spada di nuovo non si muoveva di un millimetro. Così, per una seconda volta, si fece avanti il piccolo Artù, piccolino, magro, con la sua testolina di capelli biondi tagliati a scodella. Appoggiò la mano sull'elsa e... Di nuovo, la spada si sfilò dalla roccia e a quel punto un raggio di sole illuminò la lama. Così tutti si inchinarono davanti al loro nuovo sovrano e gridarono in coro: viva il re!
2: Viva il re!
0: Viva il re! E la nostra puntata di oggi finisce qui. Ma noi non abbiamo finito, perché se voi vorrete, amiche e amici all'ascolto, e voi, Lallo e Lella, la prossima volta continueremo con un'altra avventura di Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
2: Sì! Ciao!
0: Ciao! Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: Sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Krud.
1: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
0: Correzione.
1: Ah, ecco.
0: Missione per il soldato semplicissimo Krud.
1: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
0: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
1: Ma come?
0: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
1: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Ma dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi. E l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una.
0: Sentite che bello, eh? Sentite, sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento.
0: Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh? Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Ciao a tutti, un saluto dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova strabiliante, esaltante, roboante puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini che ci ascoltano.
0: Come state?
1: Ma bene Armando.
2: Beh, io sono un po' preoccupata.
0: Ma dai Lellina, perché? Che cosa succede?
2: Ecco, alla fattoria vogliono tagliare un albero, grande e faggio. Dicono che devono costruire una nuova casetta e l'albero dà fastidio. Sono così triste.
0: Sì,
1: ma Ofi, non si tagliano gli alberi, non è giusto.
0: Ha ragione Lallo, e capisco che tu sia triste Lellina, è una gran brutta faccenda. E poi tagliare un albero è sempre un peccato, lo dice anche questa bellissima canzone.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella, Lallo e Armando. E stiamo parlando di alberi, creature viventi importantissime per tutto il nostro pianeta. E sapete dove vivono gli alberi più grandi di tutti?
1: Io lo so, Armandissimo, stanno nel lontano West. Sono le sequenze.
0: Sì, sono le sequoie.
1: Ecco.
0: Ed è vero, Lallo, le sequoia, perché questo è il nome corretto, crescono negli Stati Uniti e possono diventare alte anche 100 metri, più o meno come una casa di 35 piani. E poi possono vivere tantissimi anni. Anzi, mi viene in mente un quiz adatto alla puntata di oggi. Ovviamente si parla di alberi. Che ne dite, vi va?
2: Sì!
0: Ok, ecco la domanda. Quanti anni ha la sequoia più grande del mondo, conosciuta anche con il nome di Generale Sherman?
1: Tutti sulla tetti, arrivo Generale Sherman!
0: Allora vi do tre possibilità. Questo gigantesco vecchio albero della foresta ha 3200 anni, 2150 anni o 1400 anni? Lo scopriremo alla fine della puntata. Ma intanto ascoltiamo uno dei messaggi che ci avete mandato al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
4: Ciao Radio Kids, ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Vi chiamo dalla Francia, ho 5 anni e mezzo, vorrebbe recitarvi una canzone che ho preso a scuola in Francia. Mi chiamo Alessandro. Punto. Je

0: meme dughe.
1: E questo era Alessandro che ci ha mandato un messaggio da Parigi. Ma grazie Alessandro, fantastico!
0: Che bella questa canzone!
1: E poi parla proprio di un albero che perde tutte le foglie in autunno. Grazie Alessandro che ci ascolti dalla Francia e grazie soprattutto perché ami gli alberi. Ma lo sapete perché gli alberi sono così importanti per la nostra vita?
2: Io lo so, perché sanno fare le foto, cioè la fotosenape, ecco. No, la fotosapida.
1: La fotosintesi, cioè in pratica con l'aiuto del sole riescono a trasformare l'anidride carbonica che è presente nell'aria in ossigeno, cioè in qualche cosa buono da respirare per noi.
2: Grazie alberi, siete molto gentili.
1: Certo, però insomma noi con le nostre città sempre piene di cemento stiamo restringendo sempre di più le aree verdi, i parchi che sono sempre più piccoli. E peccato che gli alberi non sappiano parlare, perché se potessero ci direbbero: ehi umani, lasciateci un po' di spazio anche per il vostro interesse.
0: Ma io per esempio con Grande Faggio ci parlo sempre.
2: Davvero? Cosa ti dice?
0: Beh, per esempio che è contento quando i cuccioli si arrampicano sui suoi rami, oppure quando noi pecorelle ci riposiamo sotto la sua ombra. Però adesso vogliono tagliarlo.
1: Uffa.
2: No, Armandissimo, dobbiamo aiutare Grande Faggio.
1: Hai ragione Lallo, dobbiamo assolutamente trovare una soluzione. Allora facciamo così: intanto ricordiamo il quiz di oggi dedicato proprio agli alberi, e cioè vi avevo chiesto quanti anni ha il generale Sherman, la sequoia più grande del mondo. 3200? 2150? 1400? E adesso ci ascoltiamo la canzone di Pocahontas, una ragazza che come Lellina parlava spesso con gli alberi, e poi cercheremo la soluzione per salvare Grande Faggio.
3: Tu pensi che io sia una selvaggia, mentre tu hai girato il mondo, e questo io lo so, ma dimmi allora perché.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella e Armando. E abbiamo un gran bel problema da risolvere. Eh sì, perché alla fattoria stanno per tagliare un albero. Ma che albero? Il grande faggio, l'amico di Lella.
1: Armandissimo, ho un'idea, io so cosa fare.
0: Dai Lallo, raccontaci, siamo curiosissimi.
1: Che Lella chiama quelli della fattoria e dice che l'albero è magico, perché è un albero parlante e allora non si può tagliare. Cosa ne dite del mio piano?
2: Beh, ma se non mi credono...
1: Ma sì che ti crederanno, Lella. Io continuerò a fare la voce da vecchio albero,
0: Ma sai, Lallo, che è davvero una buona idea. Secondo me Lella vale la pena di provare.
1: Grazie Armando. E come ricompensa mi passa una delle tue famose torte di carote, mi accontento di poco.
2: Appare fatto, Lallo.
0: E allora, visto che abbiamo trovato la soluzione al nostro problema, troviamo anche la soluzione al quiz di oggi. Vi avevo chiesto: quanto è vecchio il generale Sherman, l'albero di sequoia più grande del mondo? 2150 anni? 1400 anni? 3200 anni? La risposta giusta è 2150 anni. Mica male quel ragazzo. Però adesso siamo arrivati al termine di questa puntata e voi continuate a mandarci tanti messaggini al nostro numero, che è
3: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci le vostre
1: filastroccole, storie buffe, barzellette barzellettose.
2: E se avete bisogno di consigli, vi risponderò alla mia rubrichella. Ciao, ciao.
1: Ciao, vi aspettiamo a Big Bang.
0: La nostra puntata finisce qui grazie alla tenerissima Lella che trotta nei boschi e nei prati insieme a Barbara Cinquatti. Grazie all'amico di Lallo, Piero Marcelli. Un ringraziamento alla piccola scrivana Lorenza Cingoli che inventa le puntate insieme a me. Un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, grande tessitrice di tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao.

la mia testa. Ma siamo in trappola. Quel traditore vigliacco figlio di uno sciacallo. Chiunque egli fosse, ormai è sparito con la lampada. Ah, Abu, piccolo ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene.

0: 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, ferma, frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi!
1: Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da come chiami? Come ti chiami?
2: Aladdin.
1: Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady!
2: Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi.
3: Disturbo se fumo?
0: Oh, scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, Scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande.
4: Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso?
0: Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto?
2: Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone?
0: Esatto, è Ganzo il giovanotto.
4: Che cosa vuoi chiedermi?
5: Io sono il più sterminato.
6: Più sapavuoto spinto.
7: Quello più imitato.
0: Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada.
7: Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie.
2: Come? Come? Grazie. Un momento. Grazie. Ma quali desideri?
0: Tre desideri, solo tre e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. Tre. Tre. Una battesta. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia.
2: Io sto proprio sognando.
8: Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità?
9: Nemmeno coi 40 suoi ladroni, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti ha aiutato, sai
8: perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai stregare. E io

0: amico come
1: la mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Venone, Venone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

Selezionatore di scale tecniche che neanche guardate, spalmatrici di terga su divani della nonna, gobbi homo sapiens sapiens quasi stupidis, appiccicatrici di figurine, sì, ma sulle pareti di case altrui questa puntata è per voi! Surfing USA, pezzo di qualche tempo fa, ma la musica è musica per le mie e vostre orecchie.

rock, you take a beat, you take a boogie, you make it sweet.

E dopo Love Generation, oh senti, io un robot ce lo metto. Calendar Man, guerra sì, ma tra i giorni della settimana. Odiate i lunedì? Sapete con chi prendervela?

E va così, bella cavalcata briglia solta anche oggi. Sempre in sella alle onde sonore, non preoccupatevi, al peggio c'è sempre fine. E se non vedete la luce, le cose sono due: o non è stata pagata la bolletta per tempo, o avete dimenticato di sintonizzarvi su Rai Radio Kids.

0: super esaltante, strabiliante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armandone.
0: Ciao Lallo.
2: Armadissimo, ciao.
0: E allora cominciamo questa nuova fantastica puntata.
1: Evviva! Che cosa succederà oggi?
0: Un sacco di cose belle, musica e sorprese, come sempre.
1: Io non amo molto le sorprese, preferisco sapere prima quello che sta per succedere.
2: Come ti capisco.
0: Lo so, però non è possibile sapere tutto prima, conoscere in anticipo il proprio destino.
1: Peccato, io vorrei proprio conoscerlo, il mio destino.
2: Davvero vorresti conoscere il tuo destino?
1: Certo, chi non vorrebbe conoscere il proprio destino, sapere che cosa si farà da grande.
0: Ecco, l'ha sparito e io credo che tornerà molto presto.
1: Già, è sparito. Dove sarà?
2: Eccomi! Sono un mago Lallino. Vedo, prevedo, stravedo il destino.
0: Certo, e scommetto che vuoi leggere e prevedere il destino di Lella.
1: Mago Lallino vuole leggermi il destino, che bello!
0: Ai, poveri noi. Mago Lallino? Ascolta, prima che tu preveda il destino di Lella, ci permetti di ascoltare una canzone di un altro celebre mago?
2: Prevedo che ve lo permetto.
0: Bene, ecco, evviva.
3: Igitus, figitus, zambra cazze. Prestate attenzione tutti a me.
4: Si fanno le valigie, andiamo, su.
3: No, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
4: Pocketi pocketi wocketi wack, abracabra dabranat, se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus figitus migitus mum, presti digitorium. Alucafez, balacasez, malacamez, meripadez, pocketi pocketi wocketi pal.
5: Ehi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza inclinato. E ora via, ricominciamo. Dov'ero rimasto, figliolo?
6: Pocketi?
5: Oh, sì, è vero. Pocketi, pocketi, pocketi, qua. Tutto quel che serve. Ehi, è quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
4: Ora la parte migliore.
3: Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium. Igitus figitus migitus mum, prestidigitorium.
0: Allora, siamo sempre a Big Bang. Abbiamo ascoltato la canzone dedicata a Mago Merlino, perché qui abbiamo Mago Lellino, che vorrebbe prevedere il destino di Lella.
2: Certo, ce l'hai, è pronta?
1: Sono pronta!
2: Visto? L'avevo detto io che era pronta. Ho azzeccato al primo colpo.
0: No, scusa Lallo, non è vero. Tu avevi detto se lei è pronta, non lei è pronta.
2: Silenzio, lo sanno tutti che i sei ma non servono a nulla.
0: Va bene, se lo dici tu, Mago Lallino, scusami.
2: Allora, cara Lella, lascia che guardi nel tuo passato per poter vedere anche nel tuo futuro. Nella tua vita vedo verde, molto verde, tantissimo verde.
1: È vero, verissimo. Sono verdi i prati e l'erbetta che adoro, ma come hai fatto?
2: Sono un indovino vero.
0: Ah, ecco. Allora Lallo, visto che sei un indovino vero, vorrei farti notare che tu sai benissimo che il verde è il colore dei prati e dell'erbetta fresca che Lella adora brucare.
2: Infatti, visto che avevo ragione.
0: Certo che avevi ragione, ma non hai indovinato nulla.
1: Vabbè, andiamo avanti, Mago Lallino. Sì. Che vedi nel mio destino?
2: Dunque, nel tuo destino vedo, prevedo e stravedo.
0: Sì, ma ci vedi bene o vedi un po' sfocato?
2: Non mi distrarre, Armando. È un momento cluck.
0: No, a parte che si dice clou, Lallo, clou.
1: Lasciamolo finire, è del mio destino.
2: Lella, e che destino? Vedo, prevedo e stravedo che nel tuo destino ci sarà della musica. Tanta musica.
1: Davvero? Ma è fantastico. Allora il mio sogno di fare musica si avvererà. Grazie, Mago Lallino, grazie.
2: Quanti baci. Basta con i baci. Ho fatto solo il mio dovere di mago indovino.
1: E l'hai fatto benissimo, sei davvero bravo. Non pensavo, amico.
0: Lella, dopo ti dirò una cosa. Sì. Ma subito dopo la prossima canzone.

0: I sogni sono proprio desideri. Che cosa mi volevi dire, Armando?
1: Beh, ti volevo dire che la previsione di Mago Lallino in realtà è un po' bislacca, perché vorrei farti notare che tu hai già molto a che fare con la musica.
0: Ah sì, che bella notizia, e da quando?
1: Ebbè, Lella, siamo alla radio, facciamo Big Bang e a Big Bang c'è sempre la musica.
0: Oh, è vero, avete ragione, non ci avevo pensato. E quindi?
1: E quindi Mago Lallino non ha previsto niente, ha solo detto delle cose che si sapevano già.
0: Oh, mi
1: Vabbè,
0: dispiace.
1: no, non ti devi dispiacere, dai, è una cosa giusta che nessuno possa prevedere il futuro. La vita è bella proprio perché è imprevedibile, nessuno sa cosa accadrà domani.
2: Dunque, volete provare delle nuove pozioni musicali che hanno il potere di indovinare la musica?
0: Pozioni musicali per indovinare la musica? E come si fa?
2: Adesso te lo spiego, Lella. Dunque, tu prendi un foglio con tante, tante, tante, tantissime note. Poi chiedi ad Armando, quale sarà la prossima canzone?
0: Armando, quale sarà la prossima canzone?
1: La prossima canzone, Lella, si intitola Nel segno di Winx.
2: Allora, ecco, io vedo e prevedo dalle mie pozioni musicali che la prossima canzone sarà Nel segno di Winx.
0: Mago Lallino, l'ha appena detto Armando.
2: Si vede che anche lui ha visto il mio foglio delle pozioni musicali.
1: Aiuto, aiuto.

0: Bene, e allora speriamo che abbiate finito di parlare di magia, di destino. A proposito, ma Lallo o Mago Lallino, dove sarà finito?
1: Già, è sparito! Forse ha usato o magari gli hanno fatto una magia.
0: Ma quale magia, Lella? Ma per favore!
2: Ta-da! Ti avete creduto,
0: Neanche per un secondo, Lallo.
2: Vabbè, però era uno scherzo bellissimissimo.
1: È vero, io ci sono caduta.
0: Beh, diciamo che in effetti qualcosa di magico Lallo ce l'ha davvero. Ed è anche qualcosa di molto naturale.
1: E che cosa sarebbe, Armando?
0: Eh beh, è la sua simpatia.
2: Grazie, Armando.
0: E allora, bambini, se volete, inviateci i vostri messaggini magici al nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo come sempre. Ciao bambini.
2: Ciao.

Hansel, dammi il tuo ditino. Ma sei ancora magro come un ossicino? Gretel, cucina per tuo fratello. Lo voglio grasso come un vitello. Già che ci sei, accendi il forno. Mi mangerò tuo fratello col contorno. Ci serve un piano, Hansel, fratellino mio. Mia cara Gretel, cosa posso fare io? Forse il forno può servire per poterla far sparire. La stregaccia non la rivedremo più. Forse il forno può servire per poterla far sparire. E la stregaccia non la rivedremo più.

0: Radio Kids.
1: Bambini e bambini, piccoli grandi, genitori, nonni e pulcini, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nuova puntata di
2: Bigagete
1: con Lella, la nostra pecorella.
2: Ciao Armando.
1: E Lallo, l'impavido sceriffo del West.
3: Ma ciao Armandissimo. Però non sono così pallido, eh. Guarda che cavalco tutto il giorno all'aria aperta. Ho un bel colorito.
1: No Lallo, io ho detto impavido, non pallido. Si dice a qualcuno che non ha paura di niente, che è coraggioso come sei tu.
3: Allora sono proprio io.
1: Lo sai Lallo, che con questa storia del cavalcare all'aria aperta mi hai fatto venire voglia di raccontare a voi, Lallo e Lella, e a tutte le nostre amiche bambine e bambini, le avventure di un famoso viaggiatore?
2: È la storia di un piccione?
1: No, Lellina, non si tratta di un piccione viaggiatore, ma di un personaggio vissuto tanti secoli fa che si chiamava Marco Polo.
3: Marco Pollo? Ma non è un piccione, è un pollo! E comunque si assomigliano.
1: Marco Polo, Lallo, non Marco Pollo. Vabbè, è un personaggio vissuto più di 7 secoli fa. E a quel tempo non era facile, sapete, girare il mondo. Non c'erano gli aerei, ma non c'erano neanche le macchine, le moto. Ci si spostava soltanto a cavallo o a dorso degli asini, o via mare, su barche e galeoni.
3: Piccioni, polli, anche i galeoni, ma è la storia di una fattoria.
1: I galeoni erano delle grandi navi con le quali si affrontavano viaggi lontani, attraverso l'oceano ad esempio, e spesso alla ricerca di mercanzie di altri paesi. Sapete cosa sono le mercanzie?
3: No.
1: Le mercanzie sono quelle cose che si commerciano, che per esempio, che ne so, delle stoffe pregiate, dei gioielli, oppure tutto ciò che può servire che magari qualcuno non ce l'ha. E così i mercanti, ed ecco perché, bravo, bravo, ecco perché si chiamano mercanzie. Però devo dirti che con quelle navi che ci si muoveva, insomma, bisognava stare attenti, per cui a volte erano delle vere e proprie navi da guerra.
2: Quindi Marco Polo era un soldato?
1: No, lui era proprio un mercante, come dicevamo, e un viaggiatore. Allora, vi racconterei subito la sua storia, se vi incuriosisce,
2: sì,
1: va bene? Però prima ascoltiamo il messaggio che ci ha lasciato Marta al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
4: Perché noi camminiamo dritti ma il mondo è rotondo? Ciao, grazie.
1: Ciao.
4: Sono Marta comunque, ciao.
1: Marta, ci hai fatto una domanda davvero interessante. Beh, noi camminiamo dritti, anche se il mondo è rotondo, perché esiste una forza che ci tiene legati alla Terra. E questa forza si chiama proprio forza di gravità. E poi, Marta, devi sapere che nella porzione di mondo dove noi camminiamo, la curva della Terra è così leggera che ci sembra che la Terra sia piatta. Insomma, a noi sembra di camminare su una superficie piana, ma in realtà non lo vediamo. E se ci allontanassimo tantissimo, tantissimo nello spazio profondo, vedremo che ci stiamo praticamente muovendo su una curva. Però, per l'appunto, la forza di gravità ci tiene belli dritti e in piedi. Spero di essere stato chiaro.
2: Quindi Armando, se non ci fosse quella forza, cadremmo a testa in giù e anche il mare non starebbe fermo al suo posto, ci sarebbe un'enorme cascata.
1: Brava Lella, brava. E a proposito di mare, mi fai venire in mente che vi avevo promesso di raccontarvi l'incredibile storia di un personaggio che di mondo ne ha visto proprio tanto, in un periodo in cui non era per niente facile viaggiare. E vi dicevo, lui si chiamava Marco Polo.
3: Che non è un piccione viaggiatore, ma un pollo viaggiatore.
1: Marco Polo viveva a Venezia e aveva 15 anni. Non aveva mai conosciuto suo padre e suo zio, che erano dei famosi mercanti, perché erano partiti prima della sua nascita e non avevano più fatto ritorno a casa. Tutti i giorni Marco andava dove approdavano le navi, al porto, per vedere se per caso era arrivato un galeone con a bordo il suo papà e suo zio.
2: E a un certo punto arrivano?
1: Sì, certo, tornano pieni di mercanzie portate da paesi lontani, sete, pietre preziose, oro e argento. Ah. E raccontano di aver fatto un viaggio lunghissimo e di essere arrivati dall'altra parte del mondo, fino in Cina.
3: Ma cose buone da mangiare ne avevano portate?
1: Non lo so, Lallo, non lo so. Il viaggio però era stato lunghissimo e quindi probabilmente i cibi sarebbero andati a male. Ma portarono molte spezie e di queste qualcuna sconosciuta a Venezia, tipo la noce moscata, lo zenzero, la curcuma, i chiodi di garofano. Chissà che profumi.
3: Mi sta venendo una favina, ma non potremmo fare merenda? Con la pancia piena le storie si gustano meglio. Che gusto avranno a proposito?
1: Ma sicuramente il gusto dell'avventura, Lallo.
2: Dai, Armando, raccontaci che cosa ha fatto Marco Polo.
1: Va bene, allora dovete sapere che nessuno conosceva con esattezza che cosa ci fosse dall'altra parte del mare. Si pensava che a un certo punto il mondo finisse e ci fossero dei mostri terribili pronti a inghiottire i poveri marinai.
3: Ah, almeno loro inghiottivano qualcosina.
2: Oh, mi capino!
1: Però Marco Polo conosce finalmente suo padre e suo zio e dopo 2 anni parte anche lui per una nuova avventura insieme a loro.
2: E arrivano fino in Cina?
1: Sì, Lella, ma ci mettono più di 3 anni. Devono navigare attraverso mari tempestosi, scalare montagne altissime, visitare città con incredibili mercati pieni di merci meravigliose e di profumi, dove si vendono frutti e cibi mai visti prima d'ora.
3: Wow. Marco Polo sì che era fortunato, eh.
1: E quando finalmente Marco Polo, suo zio e suo padre stanno per arrivare in Cina, si trovano ad attraversare un deserto lunghissimo, chiamato il deserto di Gobi, dove si scatena una tempesta di sabbia e appaiono figure che sembrano fantasmi o mostri.
2: Non inizia a fare paura.
1: Nel deserto Marco Polo crede di vedere cavalli, sente rulli di tamburo, insomma deve stare attento ai miraggi, cioè quelle immagini che sono il frutto della sua immaginazione, altrimenti rischia di perdersi e di non trovare mai più la strada.
3: No, aspettate, mi sta accadendo una cosa strana, anch'io ho un miraggio.
1: Allora, i miraggi avvengono nei deserti per il gran caldo, non alla radio. Vabbè, dai, sentiamo, che cosa stai vedendo?
3: Vedo una torta alla crema con le fragoline di bosco e la panna. Un enorme pezzo di formaggio, una frittatina di biada. No, Armandissimo, sono scomparsi.
1: Chissà perché, Lallo, ero abbastanza sicuro che avresti avuto un miraggio così. Vabbè.
2: Ma anche Marco Polo ha avuto un miraggio.
3: Secondo me lei l'ha visto un bel piatto di spaghetti. Chissà com'era affamato dopo un viaggio così lungo.
1: A proposito di spaghetti, io ho da raccontarvi una cosa molto particolare. Prima però ci ascoltiamo una bella canzone. Stiamo per arrivare in Cina, alla corte del Gran Khan. E allora ci vuole un'entrata trionfale.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, Lallo
1: e Armandissima.
0: E prima stavamo facendo un viaggio in compagnia del grande Marco Polo, che dopo un viaggio lungo 3 anni arrivò in Cina, alla corte del Gran Khan.
2: Piccioni, polli, galeoni e adesso c'è anche un Gran Khan.
0: Il Gran Khan non era un cane, ma l'imperatore della Cina. Un uomo, devi sapere, Lallo, potentissimo e ricchissimo. Viveva in un enorme palazzo tutto d'oro, d'argento e pietre preziose. E governava su un regno vastissimo. Apparteneva a un popolo molto coraggioso, abituato ad affrontare lunghi viaggi e a sfidare grandi pericoli, i tartari.
3: Armando, i tartari mangiavano gli spaghetti. Hai detto che devi raccontarci una cosa.
0: Brava Lellina. Effettivamente il Gran Khan e la sua corte mangiavano già gli spaghetti, che in Italia arriveranno molto tempo dopo. Però i loro spaghetti non erano come quelli che conosciamo noi. Erano delle lunghe striscioline fatte con una strana farina, diversa dalla nostra.
2: Ma questo Gran Khan aveva scoperto anche altre cose che noi non conoscevamo?
0: Ma certo, Lallo. Per esempio, in Cina si usavano già le banconote di carta, mentre in Italia ancora si usavano le monete di metallo. E poi avevano inventato gli aquiloni e persino i fuochi d'artificio.
3: Oh, che bello! A me piacciono tantissimissimo!
2: Ma come facciamo a sapere tutte queste cose di Marco Polo, il Gran Khan e la Cina antica?
0: Ma bravo, Lallo, questa è proprio una bella domanda. Perché quando Marco Polo tornerà in Italia, dopo 17 anni passati alla corte del Gran Khan, venne imprigionato durante una guerra tra veneziani e genovesi.
3: Oh, poverino! E poi l'hanno liberato?
0: Sì, Lella. Però nel frattempo, in prigione, aveva conosciuto uno scrittore, un certo Rustichello, al quale Marco Polo aveva dettato la sua storia di tutti i viaggi e tutte le cose meravigliose che aveva visto. E così, insieme, fecero un libro dal titolo Il Milione, che ancora oggi possono leggere tutti.
3: Evviva!
0: Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi, mi raccomando, ci ritroviamo qui molto presto per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata! Ciao ciao ciao ciao!

Thank you.

sorpresa. Avoro sorpresa. Avoro sorpresa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno ascoltatori di Radio Kids, sono Francesca Segato di Camelo Zampa e vi vorrei parlare oggi di Giallo, Rosso, Blu di Tana Oban. Si tratta di un albo illustrato cartonato per bambini molto piccoli a partire dai primi mesi di vita di questa grandissima fotografa statunitense che ha davvero rivoluzionato il mondo dei libri per la fascia 0-3 anni. In questo caso Tana Oban mette le sue grandi doti di fotografa al servizio dei più piccoli. In Giallo, Rosso, Blu troviamo una serie di foto di oggetti quotidiani molto semplici che ciascun bambino può riconoscere, come una scarpina, un'arancia, un orsetto di pezza, una foglia. Ognuno di questi oggetti è rappresentato con una foto estremamente pulita e nitida su sfondo bianco, in modo da facilitare il riconoscimento da parte dei bambini. È un albo che genitori e bambini possono esplorare insieme per andare alla scoperta degli oggetti che ci circondano. Per esempio, un gioco da fare può anche essere quello di mettere in mano al bambino uno degli oggetti rappresentati come un'arancia e giocare a cogliere questa rappresentazione che c'è nell'albo. Tana Oban, Giallo, Rosso, Blu, Camelo Zampa Edizioni. E grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Radio Kids e buona giornata.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplayradio.it.
0: I libri di Radio Kids. Leggiamo insieme!

0: Popi, Popi, pista, pista. Arrivano quelli di...
1: Baghete.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, oggi per la nostra puntata vorrei parlare di luoghi affascinanti.
1: Tipo le gelaterie.
0: No, Lallo. Allora, questi luoghi di cui vorrei parlare si trovano un po' dappertutto nel nostro paese, in Italia.
1: Ho capito. Le pizzerie.
0: No, anche se le pizzerie, un po' come le gelaterie, si trovano dappertutto. Vi aiuto. Allora, voglio parlare di costruzioni grandi. Di solito hanno delle torri.
1: Ah, i grattacieli! Belli, mi piacciono un sacco, quelli con 45 milioni di piani che vanno su, grattano la pancia alle nuvolette.
0: Allora, Lallo, dunque, è vero, anche quelli hanno quasi delle torri e sono costruzioni moderne, invece io vorrei parlare di edifici molto antichi.
1: Antichi? Con tante torri?
0: Sì, Lella.
1: Beh, forse ho capito.
0: Va bene, e allora vediamo se poi avrai davvero trovato la soluzione e intanto ci ascoltiamo un bel messaggio che arriva da una nostra piccola amica.
2: Ora è Radio Kids, mi chiamo Beatrice e vi voglio raccontare cos'è un indovinello. È un indovinello? È un indovinello. Allora, posso volare ma non ho le ali. Posso piangere ma non ho gli occhi. Che cos'è?
0: Ciao Beatrice intanto e grazie. Allora, dunque, posso volare ma non ho le ali. Posso piangere ma non ho gli occhi. Voi cosa dite? Cosa ne pensate?
1: Lascia Armando, mi è venuto in mente.
0: Sì.
1: È un palloncino, perché vola,
0: sì,
1: però non ha le ali.
3: È carina, Lallo, ma un palloncino non piange.
0: Ah, è vero, è vero.
1: Beh, no, aspetta, non è detto, perché quando si buca fa un rumore così, che praticamente si mette a piangere, capito?
0: Ma insomma, Lallo, mi sembra un po' una soluzione tirata per i capelli, Magari più avanti ci facciamo dare la risposta dalla nostra stessa Beatrice.
1: Sì.
0: Ma intanto, allora, avete pensato a quello che vi chiedevo? Vi avevo chiesto di pensare a delle costruzioni antiche piene di torri. E ce ne sono tante nel nostro paese. E Lellina era quasi arrivata alla soluzione. Allora, sono i...
1: Castelli!
0: Bravissimi! Infatti oggi dedichiamo la nostra puntata a queste splendide dimore, delle fortezze di secoli e secoli fa. E tra l'altro, ci collegheremo tra poco con una fanciulla che si intende moltissimo di castelli, anzi direi che è una vera esperta. E allora partiamo per il nostro viaggio fiabesco sulle note di una canzone.

0: Onda.
1: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
2: Eccomi.
1: Lallo.
2: E Armandissimo.
1: E oggi parliamo di castelli, le favolose dimore di re, regine, dame, cavalieri, principi e principesse. Castelli che si trovano un po' dappertutto nel nostro paese. Ma ora, come vi avevo promesso, ecco l'appuntamento con la Bella Addormentata.
2: Wow, evviva!
1: Allora, proviamo a sentirla, eh? Tra l'altro, di solito, insomma, lei è anche abbastanza puntuale. Pronto?
3: Pronto?
1: Parlo con Aurora, la Bella Addormentata.
3: Per tutte le foreste incantate, chi mi chiama?
1: Sono Armando di Big Bang. Ti ricordi? Avevamo un appuntamento telefonico e tu avevi promesso di parlarci del tuo castello.
3: Ma che ore sono? Così tanto sonno.
1: Lo so che hai sonno, sei la Bella Addormentata, però oggi potresti fare un'eccezione, per favore?
3: Non scherziamo, dormire fa bene alla pelle, manda via le occhiaie e poi il mio letto di broccato è così comodo. Credo che tornerò a letto e dormirò altri 100 anni.
1: No, aspetta, Aurora, aspetta un attimo. Aurora, per favore...
3: Scusa, come hai detto che ti chiami tu?
1: Armando.
3: Già, ne scommetto che non sei un principe.
1: Beh, in effetti no, non sono un principe.
3: Lo vedi? Mi hai svegliata per niente. Fatine, era un falso allarme, non è un principe. Tirate le tende, spegnete i candelabri, si torna a ronfare.
1: No, no. Ma niente. Si è riaddormentata. Però avete sentito? Era proprio lei, la famosa Bella Addormentata.
2: Ma non ci ha detto niente del suo castello, però.
4: Sì, ma è una marmotta, non è una principessa.
1: Vabbè, in effetti Lalo hai ragione. Speravo che ci raccontasse qualcosa di più. Va bene, ci proveremo un'altra volta e magari saremo più fortunati. Intanto ascoltiamo una bella canzone.

0: Siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lallo, Lella e Armando, e stiamo parlando di castelli, queste meravigliose dimore ricche di torri, camminamenti, merli.
1: Lallo, cosa fai?
2: Faccio il merlo del castello.
0: A parte che i merli non fanno così, quello potrebbe essere più un corvo, Comunque, si sono dei rialzi che di solito vengono costruiti ai bordi delle torri. E lì, per esempio, le sentinelle si potevano nascondere dietro e guardavano se arrivavano i nemici all'orizzonte.
2: No, erano furbissimissimi.
0: Va bene. Ah, ma a proposito, vi ricordate che Beatrice ci aveva proposto un indovinello, no?
1: Sì!
0: Ci aveva chiesto, dunque, posso volare ma non ho le ali, posso piangere ma non ho gli occhi. Che cos'è? Ci aveva chiesto. Ecco,
2: che cos'è?
0: Siete pronti per la risposta?
1: Prontissimi! Sì.
0: Sentiamola da lei.
3: È una nuvola!
0: Ah!
2: È vero!
0: Ma certo, è la nuvola! Ma grazie Beatrice, però divertente l'indovinello, no?
1: Molto!
0: Oh, ma adesso la nostra puntata volge al termine e allora è venuto il momento di ricordare a tutti voi, amici e amiche all'ascolto, di mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
4: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui per un'altra avventura in compagnia degli amici di
4: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che si diverte in compagnia di Lella, Piero Marcelli che trotta e galoppa insieme a Lallo, Lorenza Cingoli che scrive, corregge e riscrive i testi insieme a me, e un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone che coccola con cura tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

Che forza, baby!

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo.

0: altro che l'uso.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Corre tra la gente allegro e sorridente. È una zampetta corta, ma non gli importa niente. Il cane più simpatico che ti ci puoi fidare. La mia

0: corre come un missile spaziale.
1: Balla, balla, balla che non lo puoi fermare.
0: Poi strilla, strilla, strilla come un'aquila reale.
1: E quando lui sorride, devi battere le mani. Forza bambini, adesso facciamo tutti come zampa corta.
0: Corriamo, balliamo, strilliamo e battiamo le mani.
1: Corre, corre, corre come un missile spaziale.

bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci son lassù le api che il loro miele fan per me, se sotto un sasso poi guarderò ci troverò le

0: trovar.
1: ¿Ma quando?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao zappacolta!
2: Un arcobaleno di ghiaccio. Anche oggi Lampadina e Caramella arrivano correndo al parco dell'elefante, dove seduta su una panchina, Luisa osserva impaziente il fratellino Aldo che gioca con le costruzioni.
3: Dai Aldo, è tardi, dobbiamo tornare a casa.
4: No, prima voglio finire il mio castello.
2: Lampadino e Caramella capiscono che Luisa è in difficoltà e si avvicinano.
3: Aldo, possiamo giocare con te?
5: Sì, è più bello giocare tutti insieme.
2: Aldo è indeciso. Poi annuisce con un sorriso, rendendo felice la sorella.
4: Va bene.
3: Bravo, Aldo. In tre finirete prima.
5: E così potrete tornare a casa.
2: Il gruppo si mette al lavoro e la costruzione viene completata in breve tempo.
3: Ecco fatto. Castello finito.
4: Evviva!
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i due fratellini.
3: Zilia, è il segnale che dobbiamo andare nel magiregno.
1: Ciao Luisa!
6: Ciao Aldo!
1: A presto!
4: Ciao!
2: Lampadino e Caramella corrono sotto la grande quercia, dove si danno la mano e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Trasportati dal vortice magico nel magiregno, i due bambini trovano ad aspettarli il cagnolino Zampacorta, che ha un'aria felice.
7: Ciao Lampadino!
3: Ciao Caramella!
8: Ben arrivati!
1: Ciao Zampacorta!
5: Oggi vi porto al Magilago, dove potremo fare il bagno insieme agli altri abitanti.
1: Che bello!
5: Con questo caldo un bel bagno ci vuole proprio!
8: Non solo, amici, potremo anche mangiare i buonissimi ghiaccioli che distribuisce il mio amico Pingio, il pinguino gelataio!
3: E allora che aspettiamo? Andiamo!
2: Lampadino, Caramella e Zampacorta si avviano entusiasti. Giunti al Magilago, i tre amici si accorgono che i tanti cuccioli e i loro genitori sono impazienti e delusi.
3: Zampacorta, dov'è Pingio?
5: Qui non c'è e non capisco perché.
2: Si avvicina a Papà Yak.
9: Zampacorta, hai notizie del pinguino gelataio? I cuccioli hanno caldo e aspettano i suoi ghiaccioli.
5: Purtroppo no, Papà Yak.
3: C'è una sola cosa da fare.
5: Sì, Lampadino, dobbiamo andare a cercarlo.
8: Pingio vive sul Monte Nevoso, non è lontano da qui. Seguitemi.
2: Sul Monte Nevoso, lungo un sentiero innevato, i tre amici scorgono in lontananza il pinguino con il suo carretto dei gelati incastrato in una strettoia.
5: Ecco laggiù Pingio.
3: Sembra in difficoltà, raggiungiamolo.
5: Pingio, cosa ti è successo?
10: Ciao Zampacorta, ciao amici. Il mio carretto si è incastrato e non posso

0: proseguire.
1: Al Magilago i cuccioli aspettano i tuoi ghiaccioli.
0: Vorrei tanto portarglieli, ma non so come liberare il carretto.
2: Lampadino si fa pensieroso.
3: Caramella, ricordi le costruzioni di Aldo al parco?
1: Certo, Lampadino.
3: Pinjo può smontare il carretto e rimontarlo al lago.
1: Giusto, e noi lo aiuteremo.
0: Ottima idea. Mettiamoci al lavoro.
2: I quattro amici smontano il carretto e, portando un pezzo ciascuno, superano la strettoia. Poi corrono al Magilago, dove arrivano proprio mentre i genitori e Cuccioli stanno andando via.
4: Oh no, i Cuccioli si sono stancati di aspettare i ghiaccioli di Pinjo e stanno andando via.
3: Dobbiamo sbrigarci a rimontare il carretto
1: e trovare un modo per attirare la loro attenzione.
0: Nessun problema. So io come mettere in scena il più divertente degli spettacoli. Siete pronti ad aiutarmi?
5: Sì!
1: Che dobbiamo fare, Pinjo?
0: Giocare ai giocolieri con me. Prendete!
2: Pinjo lancia i pezzi del carretto al Lampadino, Caramella e Zampacorta, che li afferrano al volo e cominciano a farli roteare in aria. I genitori e i Cuccioli si fermano a guardarli curiosi.
6: Sono Pinjo, Zampacorta e i suoi amici!
7: Ma cosa stanno facendo?
8: Sembra di essere al circo!
2: Dopo un ultimo lancio in aria, i pezzi del carretto, ricadendo a terra, si incastrano magicamente tra loro.
5: Oh!
0: Oppla! E questo è l'ultimo.
2: Il carretto dei ghiaccioli è montato.
5: Bravi!
2: Ma lo spettacolo non è ancora finito.
0: Adesso, piccoli amici, viene la parte migliore.
2: Pinjo tira fuori dal carretto tanti ghiaccioli colorati e li apre come un ventaglio, tenendoli tra le pinne.
3: Che bello! Sembra un arcobaleno di ghiaccio!
0: Ecco a voi, cuccioli!
2: Il pinguino gelataio lancia i ghiaccioli colorati ai cuccioli che li afferrano al volo felici.
5: Evviva!
2: Ed iniziano a mangiarli di gusto. Terminata l'avventura e salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
9: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo! Ciao bambini!
10: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
11: Mamma!
10: In ogni momento nell'allevamento felice ciascun sarà.

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Che bello essere qui. Dovreste sentire come mi batte forte il cuore per voi. E sì, perché quando proviamo delle emozioni, il cuore batte più forte. E io vorrei darvi tutto il bene che c'è. Farvi sorridere all'improvviso e farvi una carezza sul viso.

Chiudiamo gli occhi e sentiamo come ci batte forte il cuore. Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.